0: Eternal Live in diretta radio e TV. Spot. Studio Più Dance Station. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Studio Più External Live in diretta radio e TV.
1: La musica che state ascoltando è in diretta da Art Club sì. Desenzano del Garda su Radio Studio Più, The Dance Station.
2: Bene, cara. E io anche di più. E io anche più del tuo più.
3: Non scordare cosa fare. Resta con me.
4: Rapunzel.

0: E lo voglio sentire l'applauso per le principesse di The Arta.
1: E buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'Arta. Un po' più forte, un po' più forte. Ale! Allora vado a presentarvi quelle che sono state le mie colleghe questa sera. Stella P. Rogers! Drag per una sera, Salvo! Ariel! La nostra immancabile, Elena di Troia! Lady Vesuvio! Adesso andiamo direttamente a ricordarvi quelli che sono gli appuntamenti che ci aspettano la prossima settimana. Abbiamo la serata del venerdì con il dinner show. La prossima settimana vi portiamo a fare un viaggio meraviglioso in Asia. Quindi partiamo il venerdì con una cena meravigliosa con i gusti dell'Asia. E poi il sabato vi facciamo viaggiare con noi direttamente in Asia. Mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo. Adesso andiamo a salutarvi uno ad uno, perlomeno i tavoli che siete in grandi gruppi. Cominciamo con Conte Finocchiazzo.
2: Collegamento in diretta con in Art Club Desenzano del Garda. Questa è Radio Studio Più.
1: Un penis forever. Sono d'accordo con il nome. Salutiamo Antonio. Tra l'altro vestito da Biancaneve, si è messo a tema questa sera. Mimi, auguri per i tuoi 21. Burgi Parkour, buon 24esimo compleanno. Salutiamo Tatiana. Ciao Tatiana. Un tavolo che è la passione un po' di tutti. Gin Tonic. Salutiamo Francesca. Un grandissimo abbraccio a Fabio. Ah, sono qui, sono

0: addio, poi mi spiegate perché addio. La vitellona si sposa. Ma chi è la vitellona? Amore, benedica, se tutte le vitelle fossero così. Sì, lo voglio, ma anche no. Con la nostra meravigliosa Giorgia. Giorgia, vieni qui, facci compagnia, perché andiamo a salutare il tavolo di Martina. Salutiamo il tavolo di Whitney. Vabbè, sono là. Ciao ragazze, che buone, mamma mia. Allora, adesso tu sei Giorgia. Quando ti sposi?
1: 6 giugno.
0: Il 6 giugno. Ti prego di sederti, perché in questo momento c'è una piccola sorpresa per te. Per te, carissima Giorgia, abbiamo Yannick.

0: Yannick! Giorgia, ti sei un po' bagnata? Il matrimonio si farà comunque? Ecco, vedi? Amore, veramente lo devi dare il bacio. Giorgia, come ti senti?
1: Un po' frastornata.
0: Frastornata è giusto. Amiche bastarde, siete contente? Quindi il suo futuro marito non vi piace, per quello avete... È accaldata, giustamente. Grazie, Giorgia. Ti invitiamo ad asciugarti sia sopra che sotto. Allora, adesso questa cosa qui, Janic, puoi venire un attimo, Janic? Puoi ritornare un attimo, Janic? Janic. Allora, adesso con la nostra Stella P devi far vedere una posa che si usa tantissimo sia nello stripper ma anche nel sesso, per farvi vedere che anche noi siamo capaci, ok? Vai, amore. Allora, prendila di capasotto. Oh! Cenerentola, Cenerentola. Giorgia, guarda. Amore, fai anche tu così? Tu che mi stai guardando. No, lui che cazzo me ne frega, con te sto parlando. No? E cosa fai solitamente? Solitamente cosa fai? Tu sei una che dice, oh, no, mal di testa, amore. No. Amore, anche tu, ti hanno visto. No, ti hanno visto. Che carino, che gentiluomo. La nostra cenere... La nostra Cenerentola con un 42. Meraviglioso. Grazie, Stella P. Grazie, Janic. Grazie per questo regalo. Adesso per lei, vieni un attimo. Per lei c'è lui. Va bene? Quella non è pelo. Ha detto volentieri, poi si è rifiutata. Amo, mi dispiace. Anche stasera non si scopa. Adesso ho bisogno qui sul palco di Whitney. Wendy? Ah, scusa.
2: Collegamento in diretta con Art Club di Desenzano del Garda.
0: Vieni, Wendy,
2: questa
0: vieni.
2: È Radio
0: Prego,
2: Studio Più.
0: Quella sedia è per te. Sei pronta? No? Non ti preoccupare. Va benissimo, che ce frega. Wendy, per te questa sera c'è Loris!

0: Loris! Mi è salita un attimo un'ansia quando l'ho visto. E Wendy! Wendy? Ma ti sposi con Peter Pan? Sì? Sei felice di questo regalo? Lui sarà felice? Chissà, vedremo. Grazie Wendy, grazie mille. Allora, adesso velocemente ho bisogno qui sul palco di tutte le spose che sono in pista. Veloce, veloce, veloce, veloce. Velocemente, velocemente. Dai, su, in fila. In fila, in fila. Spose, spose, spose. Dove siete? Siete finite? Ma poi ho anche una sposa con i baffi, dov'è? Biancaneve! Prego amore, vai, vai, veloci, veloci, veloci! Biancaneve, dai, sali sul palco! Che abbiamo saputo che ti piace la nerchia anche a te! Leva il bicchiere, leva il bicchiere! Non abbiate i bicchieri in mano? Non a me, amore, che cazzo? Cioè. Allora, adesso con ognuno di voi, i nostri Yannick e Loris faranno una posizione del Kama Sutra. Veloce! Allora, comincia Loris! Loris, chi scegli tra... Loris, scusi. Comincia Biancaneve. Chi scegli tra Loris e Janic?
1: Collegamento Janic, in diretta, amore, con vai. Art Club Desenzano del Garda. Questa è Radio Studio Più.
0: Vieni a prendermi per mano, non siamo cuori su un disco. Pronta! Se mi volli vicino. Amore, non ti bagnare troppo, anche tu. Grazie Biancaneve. Possiamo farvi fare questa cosa in poco tempo. E poi vuoi fare altro? Vai amore, scegli nessuno dei due. No, amore. Ti piace la fagiana? Una fagiana per lei, veloce, veloce. Amore, sali a dare la fagiana. Vieni amore. Dagli la fagiana. Posizione del Kama Sutra. Una posizione del Kama Sutra. Tutte e due, bene, veloce. Niente, va bene, grazie. Grazie amore. Amore, va bene così. Ti piace guardare? Apprezzi, apprezzi. Ok. Amore, tu l'hai fatto, puttana. Vieni amore, vieni che è il tuo compleanno. Dai, veloci. Muovete la vergogna, tutta muove uscita. Vai, chi scegli tra i due? È un uomo, ma va. Chi scegli tra i due? Loris, posizione del Kama Sutra.

male, però il culo lo devi tenere indietro. Come lo prendi altrimenti? Grazie! Gioia! Gioia Tauro, vieni qua. Chi preferisci tra i due? È uguale, zoccola. Vai! Ale! Allora, la cosa particolare di Janic è che fa anche il movimento. Stupratale! Cioè, fatele una foto adesso, vi prego! Così! Ti ha scoppato! Beh, amore, chi scegli? Uno e uno. Lui, vai, amore, vai. Madonna, ha dato una testata. Ah, come si apre le gambe? No, che soffre di claustrofobia. Mio Dio. Basta. Vai. Ah, un altro, vieni amore. Chi preferisci tra i due? Ma, eh? Chi preferisci tra i due? Loris o Janic? Lo so che diresti tutti e due, ma chi? Loris, vai Loris. No, no, Janic, tu che non hai vergogna, vieni qua. Fai una roba, una roba. Ecco. State scattando le foto.

0: grazie, grazie Yanis, grazie Fabio. Riesumatelo, salvatelo in qualche modo. Grazie. Vieni amore, vieni, vieni. Chi preferisci? Loris, Loris, prego. Ha timore, amore, non avere timore. Una cosa semplice. Olè! Una cosa semplice, pratica, utile in ogni luogo. Prego amore.
1: La musica che state ascoltando è in diretta da Art Club Desenzano del Garda su Radio Studio Più.
0: Non si sa mai. Vengono là. Vabbè, allora pazienza. Vi auguriamo tanto bene, buon matrimonio. Arrivano vergini al matrimonio, beate loro che ce la fanno. C'è lei, amore, l'ha già fatto. Ha già dato, ha già dato. Ok ragazzi, dopo sto circo, come ogni volta, avete rotto i coglioni. E quindi 5, 4, 3, 2, 1, Sebastian DJ!

si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani.

spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

come dicevo quando ero piccolo. Eccoci qua, inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, va in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Ci sono vari appuntamenti, il primo vabbè quello del sabato pomeriggio, poi repliche la domenica nel tardo pomeriggio, è la seconda puntata del mese di maggio, sabato 9, ed è anche la 67esima puntata di questo programma al quale ormai, insomma, dopo più di un anno mi sono veramente affezionato. Sono Marco Ravelli, grazie a tutti voi, grazie anche al mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. La puntata di quest'oggi inizia con un gran novantone del 1991, antico, Winnie the Freedom.

di 30-35 anni, stavo pensando, ma se lo ricorderanno questo disco? Molto spesso succede che questi trentenni hanno dei fratelli maggiori che quindi nel 1991 già apprezzavano e amavano la musica dance

fecero appunto una versione citandomi, e di questo li ringrazio ancora a distanza di un bel po' di anni, se vogliamo essere precisi a distanza di 23 anni. Era la canzone dei Brothers intitolata Sexy Girl. Oh, al numero 7 della Last Dance Chart del 2013 c'era questa canzone di Sebastian Ingrosso, Reload. When night is

l'ultimo weekend dell'anno facevo una classifica, appunto chiamata Last Dance Chart dell'anno, nella quale selezionavo le 15 canzoni più forti di quell'anno. E appunto questa nel 2013 era al numero 7, la canzone di Sebastian Ingrosso era Reload.

0: Questa è una di quelle canzoni che durante l'estate nelle feste in piazza non si sente mai. D'altra parte, se è stato un successo, così deve essere. Scatman John, anno 1996, in questa puntata di sabato 9 maggio, puntata di Ravelli Go. Ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi.
1: Marcolino, è arrivata un'email.
0: Ociumbia, fammi vedere qua cosa c'è in questa mail. Ciao Marco, oggi festeggio il mio 42esimo compleanno. Oh. Quando ho scoperto per la prima volta il tuo programma radiofonico, avevo 18 anni. Sono cresciuto con i tuoi programmi radiofonici. Sarò felice di ricevere un saluto sabato in diretta e, se fosse possibile, suonare la canzone di Nausicaa. Quello è un po' impossibile. Tanti saluti dalla Germania, Gelsenkirchen. Lui si chiama Giuseppe, anzi, Giuseppe 85, se no. Ciao Giuseppe, auguri!

Adesso stavo pensando a Giuseppe, stavo pensando, visto che lui vive in Germania, come sarebbe vivere in Germania? Secondo me è meglio che in Italia. È vero che non è che ci vuole molto, eh. Era il disco di ATC.

0: nell'arco di un bel po' di anni, esattamente 32 anni. Era il 1994 con il disco di Fargetta intitolato Your Love. Ogni tanto abbiamo anche dei dischi dance che parlano d'amore, avete visto? Avete visto? Siamo arrivati alla fine della prima parte della puntata di quest'oggi. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.

sembra di averlo sentito per la prima volta. Gigi D'Agostino, il grande gigione nazionale, con questo suo capolavoro Another Way, che risaliva al 1999, 27 anni fa. Sembrano 5 anni fa. Ancora ben ritrovati a tutti voi, sono Marco Ravelli e Disc Jockey. Come dicevo una volta, ma come mi andava di dire anche quest'oggi, in questa seconda puntata del mese di maggio, sabato 9, abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da stare insieme. Il prossimo disco del 97 è di Starfunk, si chiama Just Walk On In.

Che discone. Se dovessi fare una classifica dei miei dischi dance degli anni 90 che preferisco, questo sicuramente sarebbe nelle prime 10 posizioni. 1993, BG and the Prince of Rap, Can We Get Enough? Mi ricordo in quegli anni arrivavo nel parcheggio dello Studio Z con la mia Golf blu. Vabbè, stiamo parlando, ragazzi, di 33 anni fa, esatto. Continua questa puntata con una canzone che nella classifica dell'anno del 2010 posizionai in nona posizione. Lei, vabbè, poi divenne veramente molto molto famosa, o forse già nel 2010 lo era. Questa è la sua Alejandro, Dave O'Day Remix.

canzone mi chiedeva: Marco, ma oggi non hai la primavera che ti scorre nelle vene? No, oggi ho i oggi ho quei cosi lì che mi girano. No, perché non so dalle vostre parti, ma a Milano il tempo è molto instabile e quindi la cosa mi fa particolarmente incazzare. Blackwood, grande successo il suo del 1998, era Friday Night.

custodisco in macchina e che ascolto spesso e volentieri, la classica cartella Dance anni 90 top. Vabbè, adoravo la canzone di Caballero intitolata Hymne, che era un vecchio successo rock degli Ultravox. La versione di Caballero era del 1994. C'è l'ultimo di oggi, vi dispiace? Anche a me. Le Click, Tonight is the Night.

novembre, è bello sentirlo a gennaio, ma a maggio, ragazzi, tutta un'altra cosa. Disco con la primavera in faccia, quello di Le Clique, intitolato Tonight is the Night, come detto l'ultimo di questa puntata di sabato 9 maggio. Mi sono divertito io, ragazzi, spero anche voi. Sono Marco Rovelli, vi auguro un buon weekend, grazie al Caresana per la parte tecnica. Noi ci ritroviamo qui tra 7 giorni.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ciao a tutti dal DJ Dami e ben ritrovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più ad una nuova puntata di Disco Fenomena. Ed oggi apriamo con il DJ tedesco Topic, che per il suo nuovo singolo si è avvalso della bella e brava Becky G, artista statunitense di origine messicana. Il titolo è Sorry Papi ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Si intitola Sorry Papi ed è il nuovo singolo del DJ Topic insieme alla cantante statunitense di origini messicane Becky G. E qualcuno magari avrà riconosciuto anche nel ritornello il refrain tratto dalla famosissima canzone di Rodolfo I su Tipica La Cole Hiala. Dal 2026 andiamo al 2019 con un disco però originariamente uscito nel 1998. Sto parlando di Praise You di Fatboy Slim. Questo è il remix di Purple Disco Machine.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ Zerb con la voce di un'altra bella e brava, sto parlando di Rita Ora, il titolo è If It's Not Love. Dal 2026 ci spostiamo al 2014, quando il DJ britannico Duke Dumont insieme a Jack Jones uscirono con I Got You.

0: Sentitela su It Nothings. Il progetto è quello di Oscar Mad K ed è la traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4.
3: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
4: Disco Phenomena.
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli Ostuni, sui 105.7.

appuntamento con Disco Fenomena Minimix. Eccomi ritornato in voce, io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più. E questo era il nuovo singolo del DJ britannico D.O.D. insieme a Halle May, il titolo è Close. Dal 2026 ci spostiamo al 2007, quando i Milk & Sugar uscirono con Stay Around, remixati da DJ Delicious e Dil West.

Baby, nuovo singolo di Dom Dolla insieme a Tiga all'interno di Disco Fenomena sulla Dance Station d'Italia insieme al DJ Dami. Dal 2026 ci spostiamo al 2023 con un brano però uscito originariamente nel 1987. Sto parlando della storica Blue Monday dei New Order. Questo è il remake di Oliver Eldes e DJ From Mars.

0: It's Chicago Baby è il nuovo singolo di Benny Benassi insieme a Felix the House Cat, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
5: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.
2: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

spot. Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.

100. Qualche esempio? Samsung S26 da 256 giga a 699 euro. L'S25 a 499. La TV Smartech 32 pollici a 99 euro. Condizionatore Daikin 12.000 BTU a 499 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita. Sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione. Ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? TV TCL 4K 55 pollici a 299 euro, lavapavimenti Robenta a 199, Dyson Wash G1 a 299 euro, macchina da caffè Magnifica S De Longhi a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
5: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
6: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio Pew. All around the world, all around the place, you know. Studio Pew. Frequency.

0: Studio P. The Untouchables.
1: Intoccabili.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
2: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
3: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
7: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona Castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
8: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot. Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
3: Marco, ma che sorriso!
4: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in De Nova, a Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica De Nova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Ma la qualità è garantita?
4: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
3: Hai detto De Nova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
5: De Nova, 045 97 0025, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
9: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più News. L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ore tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
4: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
5: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
9: Sconto termico 3.0
10: che rivoluziona tutto!
9: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
10: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
9: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
10: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
9: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
11: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
12: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo, poi futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
13: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
14: Radio Studio Più, the best sound from the past.
15: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
16: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Прямо не узнал.
1: Spot. Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
2: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinon Sabbiature.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
2: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
6: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati,

0: Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiani Kronos Salute. Promuovere un confronto sul valore della partecipazione.

0: come suona, eh?
1: Andrea
0: da tavolo
1: show
2: su Studio Più.
3: Ma non sarebbe ora di andare in pensione, Catavolo? Sei anziano, sei vecchio. Andrea Catavolo Show, cioè dal 1998.

0: 6,80 euro.
1: Per ascoltare tutta la canzone,
2: se no lo togliamo prima, che facciamo?
1: No, beh, c'è una tassa imposta. Sai che adesso ci sono le autostrade che non sono autostrade, che diventano autostrade. Cioè, c'è un pezzo qua a Brescia che hanno deciso di far pagare, no? La chiamo la corda molle. Molle, più che molle. Cioè, ogni volta che passi lo senti. Cioè, non, se è molle, cioè, non si sente, cioè, non fa impressione, no? Se invece si sente. Questo, se tu non c'hai il telepass, ti arriva la multa a casa. Capito? Però tu non sai da dove parte. Cioè, adesso uno già deve essere impegnato alla guida è già tanto, no? Magari stai parlando così, a un certo punto c'è una telecamera durante la strada che tu dovresti sapere che da lì parte la corda molle. Tu da lì inizi a pagare. Ma tu come fai a pagare? Non c'è un casello.
3: Infatti.
1: Quindi tu vai, se non c'hai il telepass, tu praticamente vai, dici, vabbè, adesso che fai? E ti arriva la multa a casa. Diciamo, il pagamento della cosa, più chiamiamo la multa, però la sovrattassa, come la chiamiamo?
3: La mura.
1: Chi ha la biunda, cioè? La mura la biunda, le belline. No, è così. Decidono così di fare queste cose, lo faranno, l'hanno fatto qua, tranquilli che lo faranno anche nelle vostre città.

0: Tranquillo, è una mossa strategica, certo. Diciamo, no? Perché questo, chiedimi perché questo?
1: Perché questo?
0: Ma che ne so, non lo so. Ma
1: scusa!
0: Perché quel pezzo di strada, secondo loro, è più bello. Quindi le strade belle, evitatele.
1: Evitate.
0: Andate sulla Salerno Reggio Calabria, che è piena di buche, che si paga, tra l'altro, no?
1: Pure.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Viva l'Italia, è un paese meraviglioso. Cioè. Vabbè, allora, chi siamo? Lo sapete, insomma, ci presentiamo. Lui è il gallino.
1: Chi è?
0: Il gallino.
1: Chi è?
0: E io sono la chioccia. Sono la chioccia. Fino alle 9 cercheremo di, insomma, di raccontarvi un po' di cose. Quello che ci mandate, noi lo commentiamo, cerchiamo di commentarlo. Cose pulite, mi raccomando. Poi arriva anche l'uovo sodo tra un po'. E siamo a posto, siamo a posto.
1: L'uovo sodo.
0: C'è l'uovo sodo. Non si scalfisce questo ragazzo. Cioè, puoi insultarlo, sputargli, picchiarlo, fargli venire le idee strane, fargli passare delle donne bellissime davanti, ma non si scalfisce. Rimane sodo, rimane sodo. Quella forma là. Va bene. Allora, 338 14, non mi ricordo il numero, però insomma.
1: Ma come?
0: Lo sapete? Ma ci mandate notizie simpatiche da commentare o scherzi da fare. Scherzi in che senso? In quel senso là. In
1: quale
0: quel senso?

0: è quella massa di imbecilli. Aspetta che mi stanno chiamando. Che mi sta chiamando? Aspetta un attimo. Ah, è l'uomo della sigla. L'uomo della sigla. È l'uomo della sigla.
1: 8 8 8 0 8 0 8.
0: Pronto 08?
2: Sì, sono io.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, voi?
0: Molto, molto bene. Senti, tu le sigle ce le devi fare una al mese, lo sai?
2: Una al mese.
0: Ma ti paghiamo, Ti paghiamo.
2: Ti paghiate, allora si può parlare.
0: Ti paghiamo col gran turco. col grano saraceno, sacchi di grano saraceno. Come se non ci fosse un domani.
2: Ci faccio i biscotti con
0: grano saraceno. Sono buoni. Un po' amari, ma sono buoni.
2: Spero che la sigla vi piaccia.
0: Sì, vabbè, tu non devi fare sta domanda, perché c'è gente a cui piace e gente insomma che a cui non piace.
2: Io glielo dico alla gente, perché se tante volte dovesse far cagare, io vado a faticare intanto.
0: Tu vai a faticare lo stesso, la sigla la lasciamo. Per un mese la lasciamo, poi si autoestingue. Ma quale estingue? Si autodistrugge, come si dice?
2: Sì,
0: come la roba che butti per strada e dice che si degrada.
1: Ah, biodegradabile.
0: Biodegradabile. Sono sigle bio, quindi ragazzi, certo. Non infettano. Dimmi.
1: Infettano,
2: no, niente, siete grandi.
0: Emigranti.
1: Siete grandi.
0: Ah, grazie. Grazie. Che io non mi ricordo mai il nome.
1: Come si chiama?
2: Marco Pasquali.
0: Marco Pasquali.
1: Ma è marchigiano lui?
2: Sì.
0: Che se sente.
1: Se sente sì,
0: Marco Pasquali. Grande, te voglio bene, ciao fratello.
1: Ciao Marco.
0: Vai a lavorare adesso. Vai a lavorare. Lavora in una ditta di scarpe, non possiamo far nuovi, insomma. Cavolo, stavo dicendo, l'Italia è il paese più bello del mondo, il problema è quella massa di imbecilli che ci fanno chiamare, che si fanno chiamare politici. Vabbè, questa è una cosa insomma che sappiamo da una sessantina d'anni, insomma, non è una cosa che è uscita adesso.
1: Aspetta, Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
0: Sì, ok, volevo solo dire una cosa veloce. Che ieri sono andato al dentista, a un certo punto nella sala d'attesa c'era un maxi schermo. Adesso mettono i maxi schermo, non so se hai notato, nelle sale d'aspetto, sì, dei dentisti, dei dottori, così qua, e stavano proiettando un film e c'era solo una persona che lo stava guardando, e io mi sono arrivato, mi sono seduto a fianco, ho guardato il film insieme a questo, no? E a un certo punto questo si è alzato, è entrato nello studio del dentista, proprio entrato senza bussare, è entrato, poi è messo il camice, è riuscito, mi fa catavolo, ero io.
1: Ma come è possibile?
0: Quindi quello che stava aspettando era il dottore, cioè mi ha fatto vedere tutto il film, ma non era il film, vabbè, il film era l'estrattore,
1: ma
0: quindi no, ho visto tutto il film e c'è tutto, questo è entrato dentro, si è messo in camicia, cadavolo,
1: era lui.
0: Io gli ho detto, male che ti ho riconosciuto, eri quella a fianco a me. Vabbè, la multisala d'aspetto, ragazzi, non è...
3: Andrea, andiamo. Show su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50%. E per la gioia dei bimbi, sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno, parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
6: Ciao, sono Frankie Gada.
7: Ciao, sono Eleonora Salvi.
6: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
7: alla Malavicina Beer Fest.
6: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
7: Vi aspettiamo.
4: Malavicina Beer Fest
6: in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
11: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? iPhone 17 da 256 giga a soli 799 euro, TV Hisense 4K 65 pollici a 399, lavatrice Smeg da 8 kg a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
12: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
13: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
14: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio Più all around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.

0: dobbiamo fare un'errata corrige, come si dice in gergo barese, che la Salerno Calabria, la Salerno Reggio Calabria, non dicono non c'ha le buche, l'hanno coperte tutte, si vede, e non si paga nemmeno.
1: Come no?
0: Ma che ne so, uno ha scritto così.
1: Ah,
0: scritto.
1: Non si paga?
0: Più di uno ha scritto così. Non si paga, mo verifichiamo. Andiamo un attimo.
1: Ma chi? Walking in your
0: footsteps. Questa canzone mette sonno, però.
1: È di Damiano, dai, di Gigi.

0: sacco dell'umido 1, sacco dell'umido 2, mi senti sacco dell'umido 2?
1: Sacco dell'umido 2 in ascolto, dimmi sacco dell'umido 1.
0: Hai verificato se possiamo andare a gratis sulla Salerno Reggio Calabria?
1: Possiamo andare a gratis, incredibile ma vero, 443 chilometri, ora sono più preciso, sacco dell'umido 1.
0: Ah, vabbè, non sa niente.
1: No, attraverso Campania, Basilicata e Calabria. Completata nel 2017, interamente gestita dall'ANAS ed è gratuita.
2: Cazzo!
1: Addirittura metteranno le tecnologie avanzate tipo il 5G e le stazioni di ricarica. Parte da Fisciano, Salerno e termina a Reggio Calabria. Attraversa Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. È gratis!
2: Vabbè, questa è una notizia, ragazzi, c'è. Hai capito, sti terroni, cioè.
1: Dai,
2: no, veramente, si sono fatti furbi, sono fatti. Ma sti terroni. Chi ce l'ha aspettato? Vabbè, allora, ancora buongiorno, ragazzi. Bentrovati. Chi mi parla è sempre un terrone 1 insieme al terrone 2. Comunque abbiamo capito che la Salerno, cioè, quindi se andate in vacanza sulla Salerno Reggio Calabria, potete andare, cioè, non,
1: in vacanza
2: c'è, c'è anche il wifi, insomma, c'è. Potete ricaricare la macchina elettrica, insomma. La Salerno Reggio Calabria, io non riesco mai a dirlo, Salerno Reggio Calabria, è troppo lungo. La SRL, la SRC. Denominata l'autostrada del Mediterraneo, non è mai stata a pagamento. Vabbè, che ci fate? Un'inquisizione state facendo. Che diamine! E non paghiamo tutto. E noi del nord paghiamo tutto. Vabbè, ragazzi, avete preso in giro i terroni. Vabbè, andiamo. No, voglio dire una cosa sulla Terronia che un po' mi appartiene, insomma, come razza. Che è diventata una. Cioè, una volta si diceva, no, devi lavorare, vai al nord, lavori preciso, pam pam pam pam pam pam pam pam, come il matrimonio, no? Cioè, un po' come io faccio questo lavoro con il matrimonio. Tu prima sei l'uomo, prima sei scacciato, vai di là, fai le routine, le puzzette, anche a casa. Mamma, dai, sei cretino, dai, per favore, però sorridendo, capito? Lei sorride, mamma, doppia, mi hai affondata, guarda, mamma che puzza, per Massimo era questo, della mamma. Se tu provi a farlo con tua moglie, una cosa del genere, vieni decapitato e la testa viene lavata e asciugata nella lavasciuga. Vabbè, comunque, tutto, a casa tu eri tutto wanagana fanagana, no? Poi dopo ti sposi e la moglie decide che tu dovrai rispettare un numero infinito di regole che vengono si evolvono giorno dopo giorno, cioè nel senso escono fuori, non è che c'è un regolamento che tu dici mi sposo, c'ho questo regolamento, lo firmo, no, troppo facile, cioè questo regolamento piano piano si espande, cioè dopo 3 anni di matrimonio tu, lei decide che la domenica si fa al centro commerciale, ma sta regola non c'era prima, adesso c'è. E tutta una serie di regole così quella. Noi terroni siamo rimasti così, cioè, siamo ancora dalla mamma alla fidanzata alla moglie e siamo rimasti così, ci sono meno regole, quindi la filosofia di tante persone che adesso filosofi, gente che scrive su Instagram, tutti pensatori che dice quella, lascia correre, dice, lascia fare, allontanati dalle regole, bisogna andare in Terronia, ragazzi, non si paga neanche l'autostrada. Comunque c'è un sacco di gente che va a vivere al sud adesso. Fa pure più caldo.
1: Cioè, certo.
2: No? Vabbè, torniamo a casa. Allora, una volta una donna ha scritto: una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Ah, una donna che è entrata. Che è strana sta cosa. A me non mi è successa sta fortuna di incontrare una donna nel bagno degli uomini. Vabbè, già che sei seduta.
1: Dai!
2: Una volta sono. No, per favore, dai, cioè, non pensate male di me. Io sono una brava persona.
1: Certo.
2: Una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Me ne sono accorta solo dopo aver aperto un pacco di assorbenti. Mi hanno guardato tutti male, vabbè, l'inesperta, cioè, vabbè, ci sta. La battuta è mia, di Giuseppe Trudaiu.
1: Ma chi è?
2: Trudaiu.
1: Grande Giuseppe.
2: Va bene, calzoncina, simpolla, simpolla.
3: Andrea,
1: tavolo.
3: Show.
2: L'inesperta, catavolo. mentre era nel bagno che ha aperto questa scatola di assorbenti, uno gli ha detto: ammazza, mi sa che devi rimanere tanto qua dentro, ti sei portata pure gli snack.
1: Aspetta!
2: Fratello, mi sa che gli ammolli pesanti. Oh.

0: Non so quando finisce la canzone perché si è bloccato come al solito, è un appannaggio.
1: Cos'è che si è bloccato?
0: L'online è un attimo in ferie.
2: Vabbè, l'online lo muovo io, quindi stai tranquillo.
0: No, cioè, per dire, per avvisarti che non sappiamo quando finisce la canzone.
1: Ah, ok, poi quando finisce si sente. Non tentare dalla parte da base, stai sereno. Stai sereno. Ma poi quando è che abbiamo mai fatto finire la canzone? Mai.
0: Infatti.
1: Vedi, non ti sta preoccupando. È preoccupato.

0: Che non ho mai capito chi è Santichi. Santichi.
1: Ma non è Antichi.
0: Dici Antichi.
1: Ma chi?
0: Ce l'ha con me? Ce l'ha con me. Allora c'è una dichiarazione, ragazzi. Allora, innanzitutto stanno scrivendo sulla Salerno Calabria, si paga da una certa. Vabbè, non ci sono le buche. Basta, sembra che. Sarà il proprietario della Salerno Calabria ci sta scrivendo. Si è offeso. Allora mettete Assisi, mettete Vida, salutate Ciro Miracolo, ragazzi. I personaggi li facciamo quando escono fuori all'improvviso. Cioè, non è che a comando, che siamo qua. Comandati, siamo comandati. Io sono Terrone, non mi puoi dare regole. Dai, su. Allora, tu guardi il Grande Fratello, cavolo. Allora, quando giro, ogni tanto mi fermo, l'insulto un po' e poi vado avanti. Non lo guardo per intero, diciamo, non ce la faccio. No, lì è insulto perché non è. Sono là per farsi insultare dalla gente. L'hanno messi apposta, non è. Se tu pensi a sta cosa del Grande Fratello, no? 50 anni fa, no? La televisione era completamente diversa. E se t'avessero detto 50 anni fa, guarda, metteremo delle persone in vetrina e voi potete, queste mangeranno, beveranno, faranno cose anche sotto le lenzuola, così quella, e tu non ci avresti mai creduto. Dice, no, è impossibile, due che sotto le lenzuola, una che si abbasca la testa, no, visto una scena, c'è una roba, come glielo spieghi a tuo figlio, stanno facendo la tenda canadese, ma non sono canadesi, sì, però vabbè, no, ma non ti preoccupare, poi dopo un picchetto, quello che tiene su. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, Antonella Elia ha fatto una dichiarazione. Antonella Elia è un po' sclerata.
1: Siamo un po' fuori.
0: È un po' fuori casella proprio. Vabbè, lei è quella che girava le caselle, no?
1: Sì, con Mike, è vero.
0: Che
1: sì.
0: È lì che ha perso il cervello. Se io lo prendo una casella. No, sto scherzando. Dice Antonella Elia: ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks. Con Tom Hanks e DiCaprio. Adesso probabilmente adesso qualcosa è andato storto, perché non, cioè, adesso ti ritrovi in una casa con la Mussolini e la Volpe, c'è, cioè, qualcosa è andato storto, cioè, nel senso che, non, con tutto rispetto, però non è come se Ugo si mettesse a lavorare, che ne so, con Spielberg. È morto o è vivo ancora?
1: No, è vivo.
0: Con Spielberg e un altro regista, che ne so, Ray Charleston von.
1: Ma chi è?
0: E dopo si ritrova con me a lavorare in radio, Studio Più, con tutto rispetto verso di me, però qualcosa è andato storto.
1: Certo.
0: Lei dice, Antonella Elia: ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks, li vedevo e restavo abbagliata. Ah, forse sulla statale.
1: Dai!
0: L'hanno abbagliata.
1: Dai!
0: Ti vuoi spostare? Questo è Tom Hanks.
1: Come Tom
0: Hanks? E DiCaprio, ma
1: non è di base.
0: Vabbè, sono i comparsi. Sono i lisosia.
1: Ma chi?
0: Li vedevo e restavo abbagliata. In un film si vede la mia spalla. Cioè, direi
1: ma cosa?
0: Vabbè,
1: cosa?
0: Cioè, l'ha detto lei. Nei film che ha fatto, lei faceva la comparsa. E in uno di questi due film si è vista la sua spalla.
1: La spalla.
0: Un pezzo di spalla. Vabbè, è una bella cosa. Non,
1: certo.
0: Pensa che quando hanno girato Apollo 13, quando dallo spazio inquadrano la Terra, per un attimo, sì, per quando c'è un attimo che passa che la Terra gira, insomma, per un attimo si è vista la testa di Ugo, cioè non, che era più grossa della palla terrestre. Meravigliosa. E adesso è finito con me, vabbè.
1: Certo.
0: Mi è andata male. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, comunque anch'io soffido sui giornali una volta, ma rimango umile, voglio dire. Cioè non,
1: ah, tu sì, è vero.
0: Soffido sui giornali. Giornali, vabbè, scandalistici.
1: Ma che scandalistici? Però,
0: rimango umile. Andiamo avanti. No, una volta soffido su veramente sui giornali. Però l'edicolante non si è fatto niente. Cioè, non l'ho vestito con la macchina, però l'edicolante poi non sanguinava. Quindi non, si è rialzato. Dice, ma che cazzo? Niente, volevo la gazzetta e niente, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Sei un cretino, cadavolo. Vabbè, le battute sono di Hermes,
1: ma
0: e Simone e Fraida.
1: Ma
0: ok, li salutiamo.
2: Andrea,
3: cadavolo.
2: Show su Studio Più.
4: Spot.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Corri da Troni De Sanzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? iPhone 17 da 256 giga a soli 799 euro. TV Hisense 4K 65 pollici a 399. Lavatrice Smeg da 8 kg a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni De Sanzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
6: Ehi tu, sì, dico proprio a te, la tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366 240 1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Siamo in diretta da Cagliari, dal Poetto. Da uno mi ha scritto: puoi parlare con l'accento sardo? Mi fai morire.
1: Eia!
0: Ogni desiderio ha un ordine. Ieri ho visto un campo qua vicino, verso Montichiari, pieno di pecore, pieno.
2: Che bello.
0: Mi sono chiesto: ma perché le pecore non c'hanno un tetto sulla testa? Cioè, non... perché piove, pioveva. C'erano ripari, c'erano alberi, c'erano. Quindi si piana la pioggia.
2: Sì,
0: E la lana si infeltrisce. No. Povere pecore, pensate alle pecore. Una carina la volevo portare piccola,
2: dai!
0: La volevo... No,

0: Dragon Ball, insomma, non
1: è finita,
0: non facciamo gli eccentrici, voglio dire. Allora, ci pensa il pastore con gli stivali larghi a coprire le pecore, in che senso?
2: Dovrebbe essere una battuta, credo.
0: Ah, brutta però, ragazzi, non l'ho capita io. Ci pensa il pastore con gli stivali larghi?
2: Non lo so, cioè.
0: Va bene, lasciamo stare, non scendiamo in cose che non ci appartengono.
3: Io comunque ieri ho visto delle pecore.
0: Senti, allora, tu sei appena arrivato, no? Allora, sì. C'hai il giubbotto bagnato, mi metti umidità addosso. Togli il giubbotto, stai ancora 20 minuti senza riscaldati, fai cose. Tra 20 minuti inizi a parlare, va bene? Non è che puoi entra e parla. Fastidio.
3: No,
0: chiedi permesso. Allora. Posso entrare? Buongiorno. Sa che anch'io ieri, senza enfasi, senza.
2: Ah, proprio del lei ti deve dare addirittura.
0: Sì, del lei, del lei. Poi, questa cosa che tu incontri gli animali per strada, ce lo dici tutti i giorni, cioè dopo un po' diventa la pappina, cioè quando andavi dalla nonna che ti dava sempre la stessa pappina, no? La minestrina, stasera la minestrina, tu indovinavi dopo 3-4 mesi, no? Nonna, stasera la minestrina, sì, bravo, come hai fatto? Cago farfalline. Sto scherzando. Scusa. Però quel fatto che tu incontri a parte c'è anche il naso sporco, come mai?
3: No, il naso sporco, sì. Ma è pioggia, è rugiada.
0: No, non è rugiada, è sporco.
3: Ma è sporco. Sarà
0: la
3: vena.
0: Ti sei soffiato il naso. Che lo fa? La bevi col naso la vena? Quella va in vena, non nel naso.
3: No, no, scusa, mi sono soffiato a casa.
0: Supposta scomoda, andiamo. Sì.
3: Allora, magari è rimasto attaccato un pezzo di fazzoletto, ma è
0: schifo, ragazzi.
3: Perché alternavo il fazzoletto.
0: No, no, c'ha il naso sporco.
3: È impossibile, mi pulisco anche io. Cioè mica i peli che fuoriescono laddove, perché io ho il naso profilo greco, allora sì. ho le prese d'aria che sono tagliate per si vedono, allora quella parte lì esterna che si può vedere il pelo io lo pulisco, capito? Quindi non si vede il pelo.
0: Per quanto ancora devi prendere sta pasticca? Perché non è... No, sono gli effetti collaterali questi.
3: Che pasticca?
0: Ma che hai detto?
3: Ho parlato della conformazione del naso.
0: Ecco. Subito un po'.
3: Tu hai un naso piatto. Aspetta, io ho un naso
0: piatto. Io ho un naso piatto.
2: Un piatto.
0: Pronto!
4: Achille, già rotti i maroni, vate a casa.
0: Ha ragione.
3: Sì, siamo tutti facilisti perché.
0: No, io facilista è un'altra cosa.
3: Sì,
0: cosa.
3: Io
2: facilista,
0: ho fatto. Ha fatto le convulsioni da piccola, ragazzi, dai, su.
3: No, guarda che
0: secondo me quando la nonna gli infilava le supposte, te le infilava la tua nonna le supposte?
3: Era la mia vicina di casa che
0: la tua vicina di casa. A cui lui stava antipatico, quindi gli infilava le supposte di legno. Le faceva uguali, simili, poi non si squagliavano praticamente. Tieni il dito. E lui è rimasto col dito infilato per anni, andava a scuola così col dito per paura che fuoriuscisse la supposta di legno. Aspetti, un altro fan, pronto?
5: Ciao Andrea!
0: Ciao bello!
5: Ciao, ascolta, visto che non si paga la Salerno Reggio Calabria, può approfittarne Achille per andarci a giocare, visto che è gratis.
0: Bendato!
5: Certo!
0: Un abbraccio, ciao fratello!
2: Ciao!
0: La gente ti vuole bene, non c'è niente da fare.
3: Ma sì,
0: c'è uno che maschile. Basta! Che ogni volta che parlo, che ti nomino, tu ti infili! Dai! Ancora con la mimetica sei venuto?
3: Perché piove, allora mi fa sul suo stivale.
0: Comunque, comunque il cervello stivale, di Achille sarebbe da studiare al CNR di Torino.
2: Certo.
0: Perché c'hai un cervello molto particolare. Evidentemente tu sei l'anello mancante tra l'uomo e il babbuino. Cioè, tu sei l'anello mancante.
2: Ce la faccio.
3: È solo King Kong. Sono King Kong.
0: Ma che King Kong? Tu sei Cagon, capito? Vabbè, comunque andiamo avanti. Tutti i fan pronto
3: Godzilla,
0: pronto
3: bella, sì
0: L'ha fatta che a un certo punto gli è uscito un pezzo di dente, secondo me. Ha sputato un pezzo di dente. Quando ti dicono Achille, tu devi dire subito sì, capito?
3: Eh sì, perché non ho sentito.
0: È l'anello mancante. È l'anello mancante. Lo so, non ci arriva subito, ragazzi. Achille, tu hai tanti problemi. Uno scrive: no, di più. Catavolo commenta questa. Non mi mandate cose sconce da commentare, perché noi non possiamo commentarle, perché voglio dire, ci sono gli anziani che si offendono, ci rimangono male, insomma, non è... Abbattilo immediatamente, per favore. Mi fa tenerezza, che vergogna che è, ma dai, non dire così, che poi ci rimane male, cioè non...
3: ma
0: lui
3: io...
0: è un ex cane da caccia,
2: ma chi?
0: Io c'ha la faccia, la conformazione del cane da caccia, lui. Era l'unico cane che quando il cacciatore sparava agli uccelli lui si girava verso il cacciatore: anche a me, anche a me, un colpettino anche a me, dai, vai a prendere l'uccello. No, che schifo. Buonasera, come fare per una scritto come buonasera, già è giorno, buonasera, vabbè. Buonasera, come fare per cavare via un nido di calabresi dal cofano della dacia?
2: Capito? Calabroni forse.
0: Calabroni, sì, ma no, ha scritto calabresi. Fa ridere perché ha scritto calabresi. Come fare per cavare via un nido di calabresi dal cofano della dacia? Allora tu apri il cofano e sventoli davanti al motore un'anduia. Un'anduia oppure un peperoncino gigante. Vedrai che escono fuori tutti dal cofano. E poi sei libero dai calabresi. Sei libero dai calabresi. Ce n'è un'altra, ma non la posso fare, insomma. No. Che la gente no, pensa male, insomma, che al sud ci sia la calandrangheta, no, non c'è niente, è tutto pulito, ragazzi.
2: Certo.
0: Hanno pulito tutto con le salviette umide.
3: Io pensavo il salame piccante.
0: Non mi interessa
3: il salame.
0: L'anduia è il salame piccante.
3: Ok, no, beh, pensavo che fosse un derivato dal peperoncino, uno dalla famiglia dei peperoncini, capito? Un parente.
0: Che cosa?
3: L'anduia. Pensavo che fosse un lontano parente dei peperoncini, e invece sì, effettivamente. Poi adesso mi ha fatto ricordare che è il salame, quello morbido, piccante.
0: Sì,
3: è vero, è vero.
0: Ne vuoi un pezzo?
3: Di cosa?
0: Sì. Non lo devi masticare, però. No, perché se non lo mastichi non senti il peperoncino, quindi lo mandi giù alla grande, proprio come l'aglio, no? L'aglio se lo mastichi, oh, se lo ingoi, no, è un'altra cosa. Vabbè,
3: non sapevo questa cosa qua dell'aglio, la differenza tra masticare e ingoiare.
2: Dai.
0: Sono escamotaggi che si dicono quando... Vabbè, andiamo avanti. Possiamo andare avanti. Sta diventando un programma che non ci appartiene, ragazzi. Non...
3: No.
0: Cioè, no, ma se ingoi non senti niente.
3: No, tu basta, se mastichi e rompi le cellule.
0: Smostol,
2: chi
0: dai,
2: è?
0: Per favore.
2: Chi è?
0: Jason Anka, lui è Jason Anka.
2: Jason Anka.
0: È un Anka di Jason Momoa. È un Anka.
3: C'era Tatanka, te lo ricordi Tatanka?
0: Tatanka.
3: Quello no. Era un wrestler.
0: No, facevo altro io.
3: Era l'epoca d'oro di Ultimate Warrior.
0: Sì, ero già in spiaggia io con a piantare gli ombrelloni.
2: Tu
0: stavi guardando i wrestler, Tatanka.
3: C'era Tatanka che entrava correndo e si diceva
0: e moriva dormendo, no?
3: No, che arrivava dalla TV.
2: Lo sapevi, Achille, che i genitori di Tatanka.
3: È Tatanka. Tanta.
2: Volevo fare una battuta, non mi viene più perché non me la sono fatta da solo. I genitori di Tatanka, sai perché l'hanno chiamato Tatanka? Perché no, balbettavano.
0: Mamma, ragazzi, il livello si sta abbassando proprio. Guarda, stanno sparendo tutti gli ascoltatori. Dammi l'anduia. Va bene, e vogliamo sentire di più Achille, ma sofferente, capito? Cioè, ti vogliono sentire sofferente, quindi io devo insultarti per far... Non ho capito, devo picchiarlo. Cioè
2: sì,
0: non...
2: più o meno, sì.
0: Devi essere picchiato.
3: Ma no, picchiato no, oppure magari sì,
0: comunque
3: sì,
0: dà fastidio, Achille dà fastidio, meno male che c'è, perché noi ci sfoghiamo. Vedi, tu sei la valvola di sfogo dell'ascoltatore, quindi dai fastidio, sei fastidioso, però la gente può chiamare e insultarti.
2: Quindi certo,
0: è bella sta cosa, no? Cioè, anche a me i politici in generale mi danno fastidio, ma non li posso chiamare a insultare, non si può, arrestano pure, capito? Cioè, per mobolo.
2: Per
0: mobolo. Moby Dick. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo. Quindi invece Achille potete insultarlo tranquillamente, non...

0: feeling, hai got a feeling, c'è del feeling tra di noi.
1: Ma tra di noi chi? Tra di noi chi?
0: Tra noi loro.
1: Ma tra di noi chi?
0: Nel loro caso.
1: Ma ti vengo a staccare la testa con le tenaglie. Allora, attenzione, siccome noi siamo ignoranti, siamo tre ignoranti, vabbè, Achille un po' di più, non è che sei ignorante perché ignori, tu cioè però non ci arrivi proprio, cioè proprio, vabbè, comunque non posso insultarlo così, poverino, se no ci rimane anche male, insomma.
0: L'hai fatto con me per anni, dai, se no, cioè, un sì, po' puoi scherzare con lui.
1: No, però voglio dire, cioè, lui è veramente, cioè, non...
0: No, è veramente,
1: cioè, arriva piano lui, insomma.
0: Arriva piano.
2: Perché c'era il detto, chi va sano va piano, va lontano.
1: Va, infatti, vedi,
2: quindi effettivamente guarda che a volte è una cosa.
1: Quante persone ascoltano il vostro programma? A parte noi tre, altri due, cioè
0: sì,
1: penso.
0: Mia mamma, mio fratello
1: e sua mamma. Basta, non è. E ogni tanto mia figlia, proprio esagerare. Picchialo piano piano a lungo, cioè è vero che picchiare una persona che gli dai una sfoga, come faceva la mamma una volta a me, no? Pa, pa, pa, pam, che tu non capivi da dove arrivavano le mani, dici te ne sei montate altre, mamma, perché non è... Sei un frullatore, e niente, invece si sfogava pa, pa, pa, pa, e basta così. Invece, picchiato piano ma a lungo è molto più fastidioso,
0: certo,
1: perché tu ora che arriva lo schiaffo percepisci già la paura.
0: È vero.
1: Quando ti arriva, se dopo un po' senti il dolore, e quando cominci a sentire il dolore ti arriva un altro, quindi paura e dolore si mischiano insieme e esce fuori il Duradol.
0: Che cos'è?
1: Vabbè, lasciamo, andiamo.
0: Che cos'è?
1: Sabato sera non mi devi interrompere. Sabato sera ho visto Scroto alla festa, sei tu, alla festa dei Vigili del Fuoco, aveva un giubbino di jeans, era imbarazzante, mi sono sentito in dovere di chiamare di chiamarlo e dirgli enculet. Eri vestito male,
2: ma cioè, allora non rispondo perché sono un gentiluomo,
1: sparati sul ginocchio, dai.
2: Allora, comunque ho presente la persona,
1: sono un gentiluomo.
2: Sì, no,
1: eri ridicolo proprio, ho postato anche la foto, mamma mia, cioè non puoi capire le donne cosa hanno scritto, cioè non c'è, cioè, una roba indegna proprio. C'è anche il coraggio di difendersi, capito?
2: No, non di difendermi, no, giustamente dopo ognuno esprime la propria cosa, però sì,
1: tu ti vesti così volutamente, capisci? Cioè non è che tu sei come Bocelli che apre l'armadio,
0: dai,
1: e prende, cioè, tu ti vesti volutamente così. Vabbè, salutiamo Andrea, simpatico, fa le battute anche lui, insomma, non è che cioè tu hai la capacità di scegliere i vestiti, e ti vesti così proprio apposta, capito? Quindi è molto più grave la cosa.
2: No, ma ero vestito free, che è comodo, morbido, con stile. La persona in questione non ne capisce, poi ci mancherebbe, sai che non me le leggo al dito.
0: No,
2: non ci mancherebbe.
0: Certo.
2: Poi che mi scriva poi nelle che poi mi scriva nel privato.
1: Che problemi c'ha, ragazzi?
2: Che lo chiamo e poi chiamo anche chiamo Forum, chiamo anche il mio amico il giudice Coso.
0: Ma che stai dicendo?
2: Quello di
1: ma
2: ieri.
1: Non lo so, sta sfarfalleggiando,
0: cosa
1: non
0: sta dicendo.
1: È qua che devi ingoiarti la diavolina, è qua. Io con un fiammifero butto il fiammifero nella buca della bocca. E svampi così e finisce la tua sofferenza.
0: Svampi.
1: Pensa a questo, c'ha 50 anni, quanti anni c'hai? No,
2: a parte che ho 42.
1: Vabbè,
2: è
1: uguale.
2: Ma non ho problemi, li porto bene.
1: Te sei come gli eunuchi, non ci dai l'età, no?
0: Gli
1: eunuchi, come si chiamano quelli?
0: Gli eunuchi, quelli senza, sì.
1: Quelli gli eunuchi sono senza età, senza.
0: E
1: senza,
0: anche senza.
1: Senza niente. Non,
2: I cosi? I
1: farfullais.
2: No,
1: i sassaracansa.
2: No, i cosi,
0: Farinelli.
2: Ma che Farinelli?
1: Ma che Farinelli?
0: Era un eunuco lui.
1: Ma
0: era
1: chi è Farinelli soprattutto?
0: Un cantante dalle voci bianche, perché le voci bianche erano eunuchi, perché essendo eunuchi non avevano le palline, si può dire.
1: No, non si può dire, però mai l'hai detto.
2: Cioè nel senso, ma era una cosa genetica? Oppure per avere la voce, diciamo così, più.
1: Cioè, secondo te si toglievano le cose per avere la voce.
2: Non lo so, sai che una volta c'erano queste usanze nelle tribù, cioè le credenze, no? Di dire. Sì, alcuni, per esempio, che mettono i medaglioni al collo.
1: I medaglioni?
2: Sì, mettono gli anelli al collo.
1: Gli anelli, non i medaglioni.
0: I medaglioni.
1: Gli anelli. Sì,
2: gli anelli.
1: Per allungare il collo.
2: Per allungare il collo, magari.
1: Tu hai provato con la molla, vero? Possiamo andare avanti? Aspetta, c'è un altro fan. Mamma ragazzi, pronto?
3: Achille?
2: Oh.
3: In culat.
1: No, no, questo è culat. Però è parmigiano questo. Questo è parmigiano. Non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo ubriachi di simpatia. Buongiorno. Questi non si, molti messaggi non si possono leggere perché sono, diciamo, autocensurati dal, direttamente dal palinsesto, come sì, dal costo dei messaggi.
2: Dall'AI.
1: Ma quale IA?
0: Ma quale IA?
1: E vai fuori, sanguina fuori. Ugo, lo sento spento stamattina. Ma
0: vero.
1: No, è acceso.
0: Anzi, sono...
1: Fai sentire, vai.
0: Sono in forma. Oh, guagliò, ma ci pure proprio stamattina che sto con voi.
1: Dai, vai, vai, vai.
0: Dai, allora! Dai. Che come volete da me? Volete che infarti in diretta?
1: Beh, è fortissimo.
0: E allora vi dico che tra due minuti, Andrea, dobbiamo andare in pubblicità. Ti avviso già adesso.
1: Vabbè, è ripartito bene, poi ti sei.
0: Era
1: sei
0: una
1: ambosciato
0: scusa,
1: su una frase.
0: Una scusa.
1: C'è uno che ha scritto: ma usate la stessa dentiera tutti e tre? Perché in effetti balbettiamo tutti, insomma. Vabbè, Achille un po' di più.
0: Oh.
1: Cioè, vabbè, c'hai una faccia stamattina, veramente.
2: Ma io
1: no, mi sorprendo sempre del fatto. No, però adesso noi parliamo male di Achille. Però Achille è una brava persona,
0: no, è
1: simpatico, educato, una brava persona. Cioè, poi uno sceglie la vita come vuole. Cioè, lui ha deciso di vivere una vita così e va. No, e va, come si va rispettato, no? Quando tu vedi una persona che derazza o passa da in un'altra la battaglia invece di affrontarla si gira va accettato, va anche apprezzato il coraggio, no? Lui c'ha coraggio, è un coraggioso, fondamentalmente è un coraggioso. Vabbè, andiamo avanti.
2: Vabbè, oggi più
1: troppi complimenti, insomma, non è.
2: Lo capisci, se la battaglia
1: allora, lascia stare. Ci hanno fatto una come si dice, un quiz. Beh, vedere se siamo intelligenti, abbiamo già perso. Buongiorno cretini, questa è Valentina che ci scrive. Buongiorno cretini, rispondete. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Cretino 1, cretino 2, vai.
2: Ah, cretino 1,
0: cretino 2.
1: Ah, quindi sei il cretino 1.
2: Tu di dirlo.
1: No, tu sei il cretino 3, cioè non è...
2: Ah, cretino 3. Okay.
1: Beh, certo, non è che puoi avere questa importanza.
2: Ah, cretino 3.
1: Ok, ok. Vabbè. Buongiorno cretini, Bordeaux non è anche un colore, non è anche, ha già scritto male, quella intelligente ha scritto male.
0: Certo.
1: Bordeaux non è anche un colore, ma è anche una città. Vuole scrivere, non è solo un colore, ma è anche una città. È vero, Bordeaux è in Francia,
0: è in
1: no?
0: Francia,
1: è in Francia,
0: è
1: fatto il vino, Francia corta.
0: Ma che Francia corta?
1: Fanno il vino.
0: Scusa.
1: Sapreste dirmi dove si trova e soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Vediamo quanto siete intelligenti. Vabbè, io già ci sono arrivato. Pensa, non è... questo mi guarda. Non ci sei arrivato?
2: Bordeaux?
1: Si capisce l'intelligenza di una persona dal tempo del risultato del quiz, no?
2: Bordeaux è in Francia. Non sì. È solo un colore.
1: Non è solo un colore. Facciamo così. Prima città. Che stai incasinando tutto, ripeto. Buongiorno, cretini. Bordeaux non è solo un colore, ma anche una città. Sapreste dirmi dove si trova sopra? Soprattutto mettere il dito sul mappamondo? È facile, dai.
2: Dito sul
1: mappamondo.
2: Mappamondo.
1: Tu ci sei arrivato?
0: No.
2: Rotondo.
0: No.
2: Tondo,
0: no.
2: Dove c'è il tondo?
1: Tondo, che c'è dal tondo?
0: Io onestamente no, aspetto la risposta.
1: Bordeaux, che colore è il Bordeaux?
0: È marrone.
1: È marrone?
2: Ma che marrone? È Bordeaux.
1: È rosso Bordeaux. Quindi...
2: Bordeaux, Francia.
1: Ma che Francia? Francia non c'entra niente.
2: Da sud-est.
1: Francia, Bordeaux, dai. Sul mappamondo metti il dito.
2: Le dite Bordeaux.
1: Sì, le di Bordeaux. Le di Piaf.
0: Ah, nello schiaccianoci.
1: Eh?
0: Nello schiaccianoci che diventano dite, le dite
1: in Bordeaux.
0: Le dite in Bordeaux.
1: Dopo questa io me ne vado, ragazzi.
0: Io ho immaginato questo.
1: Ma dov'è lo schiaccianoci, scusa? Nel mappamondo non c'è
0: appoggiato.
1: No, veramente
0: non ce la faccio.
1: Ragazzi, siete proprio sotto a livello.
0: Qual è la risposta?
1: Non la so neanch'io.
4: Andrea.
1: No, la so, ma non la posso dire, se no dici uno se la tira così quella.
0: Certo.
1: Sul bordo, no, del mappamondo.
0: Mamma mia, no, ti prego.
1: Bordeaux sul bordo.

c'è una spiegazione, è una questione ormonale, quella di prima, ormonale, privandosi dei testicoli non producono più testosterone e quindi la voce si addolcisce. Ah, quindi c'ha ragione Achille, ecco perché c'hai sta voce così allora. Non l'hanno proprio

0: c'è la pubblicità, cara.
1: Non ho capito, scusa.
0: La canzone è bella, ma c'è la pubblicità.
1: Allora facciamo così, la mettiamo dopo, non è vero, no? Dopo la mettiamo, lo so.
2: Su Studio Più.
3: Spot. Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso al Quar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price. Un nuovo modo di comprare.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
7: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
8: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a

70%. Qualche esempio? iPhone 17 da 256 giga a soli 799 euro. TV Hisense 4K 65 pollici a 399. Lavatrice Smeg da 8 kg a 249 euro. E tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita. Sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione. Ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
2: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore. Yannick Sinner, atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3-6-4 e commenta:
4: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatte.
3: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in 2 set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora, a completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri, Musetti contro Serundi.

0: Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kirstea.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: una cosa, cioè, ste canzoni però, anche se non vuoi ballare, ti fanno ballare. Cioè, all'inizio inizi a muoverti un po' così, no? Poi piano piano ti prende sempre più. Se muovi, si muovono anche le ossa, si muovono. No. Bravo Cristiano, bravo! Ringraziamo Cristiano Ruggine.
1: Ma
0: grande,
1: chi è?
0: grande. Allora c'è uno che ci ha scritto un sacco di volte questo messaggio. Io dico adesso lo leggo, poi ne arrivano altri e svampa sotto, capito?
2: Scorre sotto perché ne arrivano tanti e quindi ce lo scorre.
0: Si era capito. Buongiorno Andrea, colgo l'occasione per salutare tutti i friulani come me per l'anniversario dei 50 anni del terremoto. Ci siamo rialzati senza tendere la mano a nessuno. Io c'ero e non dimentico. Grazie, buona giornata a voi, Lorenza da Tolmezzo. Ma perché conosce adesso?
1: Abita mio fratello lì vicino.
0: Ah, Tolmezzo.
1: A Remanzacco, che è un paese vicino.
0: Remanzacco. Sì. Ok, vabbè, comunque complimenti ai friulani. Insomma, si sono rialzati. Insomma, una disgrazia che è successa il terremoto 50 anni fa, è stato terribile. E vabbè, quindi oggi è l'anniversario, vabbè, ci mancherebbe. Va bene, anche una. Ogni tanto diciamo anche delle cose, insomma, importanti, cioè, nel senso. Lascia stare,
2: no.
0: Cioè, come se avessi parlato.
2: No, nel senso.
0: Lascia stare. Tu se fai delle espressioni e basta, passi per uno anche intelligente, capisci?
1: Certo.
0: Dai, non.
1: Certo.
0: Su, dai. Sembri Tom Selleck.
1: Tom Selleck.
0: Come ti chiami? Te lo ricordi?
1: E mangi un PI.
0: Tom Selleck di Carpenedolo, però. Tu sei Tom Selleck di Carpenedolo.
1: Sempre di Carpenedolo.
2: Ce li ho i pantaloncini.
0: Anche Tom Hanks di Carpenedolo.
2: Ce li ho i pantaloncini un po' da Tom Selleck, eh?
0: Tom Selleck.
2: Ce li ho i tuoi.
0: Sono biscotti austriaci. Non c'è problema. Andiamo avanti. L'uomo con un ricordo nelle mutande, dai, non
2: è un ricordo,
0: possiamo andare avanti, dai, non
2: è lì.
0: La gente ci riconosce,
2: non offende nessuno,
0: lui è lì. Lui c'ha un ricordo nelle mutande, non... che vergogna ragazzi. Cadavolo, prova a commentare questa, non mi mandate cose sconce che poi dopo non si possono commentare, questa per esempio non si può commentare, si offenderebbe anche Achille su questa, cioè non, vediamo questa, anche questa. Ai, ma stamattina vi siete scellerati.
1: Scellerati.
0: Come si dice? Quando uno così dice.
1: Sbizzarriti.
0: E che dia, che c'avete? L'ormone a mille. Si vede che non si fa più all'amore. E la gente si deve sfogare.
2: Ma sai, Andrea, che parlando di amore.
0: No, stavo finendo un discorso. Parlando d'amore, tu che ne sai dell'amore? Che ne sai?
2: Perché io non posso sapere. Ma
0: che ne sai dell'amore, te?
2: Sì, certo, io cosa ne so di questo? Cosa so di quello? Va bene, io non so niente.
0: Vabbè, dai, sentiamo la cavolata. Dai, veloce, però, veloce, che devo strizzare le arance. Dai,
1: cosa devi fare?
0: Qualsiasi cosa è meglio di quello che deve dire lui, cioè.
2: No, parlando d'amore.
0: Sì, sentiamo.
2: È venuto
0: l'esperto, come si chiama? Castagna.
2: No, Castagna.
0: Non era Castagna.
1: Grande Alberto Castagna,
0: quello che girava col pulmino.
1: Strano amore,
0: bellissimo. Bello. Andiamo avanti.
2: Io sono un ragazzo che vive di sentimenti, ok?
0: Quindi che vive?
2: Sono molto sentimentalista.
0: Dietro, però. No. Cioè, i sentimenti dietro lui.
2: E ieri ho conosciuto una coppia,
0: sì,
2: a Moniga,
0: sì,
2: una coppia che è
0: Andrea, c'è blocco corto. C'è blocco corto?
2: È una coppia che oggi apre il
0: non è che se c'è il blocco corto bisogna interrompere e mandare la pubblicità. Non
1: dopo.
0: È che se parli piano
1: si allunga.
0: Si può andare avanti.
2: E non lo so, se tu che facevi.
0: Si accorcia, no, si allunga.
1: Si accorcia.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma veramente, ma perché non andate a scrivervi in un corso di uncinetto? Fate qualche corso, parlate qualche cosa, perché veramente. Dimmi, celebrato.
2: Ho conosciuto questa coppia. Praticamente
0: veloce.
2: La mamma del figlio. Ha un bar all'interno delle piscine a Lumezzane che prende la pizza.
0: Sì.
2: Ok? E il figlio insieme alla compagna, il figlio Claudio insieme alla compagna Carol,
0: sì,
2: oggi aprono il primo giorno
0: il bar. E domani chiudono.
1: Dai.
2: No, lì a Moniga il bar in piazzetta, quindi
0: sì.
2: E potranno anche loro diventare prossimi amici e clienti della pizza, laddove potrà degustare la pizza, capito? E sono una coppia.
0: Tom Selleck del Conad, facciamo così. Diamo la pubblicità e poi torniamo, dai.
3: Andrea,
4: su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
5: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? Samsung S26 da 256 giga a 699 euro, l'S25 a 499, la TV Smartech 32 pollici a 99 euro, condizionatore Daikin 12.000 BTU a 499 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: non ci fa di giochini, perché ragazzi non siamo così intelligenti, non, Achille sta ancora cercando Bordeaux, ha simulato anche il mappamondo con le mani così e continuava a fare così col dito, cioè una roba brutta, ragazzi.
1: No, perché in teoria, scusami,
0: andiamo avanti perché... non ci perdiamo in cose. Questo è più facile per te, allora l'ho perso. Catavolo, sapevi che se nella mano destra hai l'anulare, hai l'anulare più lungo dell'indice,
1: qui era anulare,
0: sei un uomo più testosteronico, viceversa sei più femminile. Fai vedere.
2: È più basso, Andrea.
1: Però aspetta, questo qui è storto, perché aspetta un secondo.
2: A me è giusto, Andrea, a me è pari, è uguale.
0: È pari, fai vedere a me.
2: No, è più lungo l'anulare. Sei testosteronico.
0: Io sono testosteronico. Tu sei più femminile. Guarda, che cerca di allungare l'anulare.
2: Achille è più basso, dai.
0: Tira sull'anulare.
1: Tu ti sei, tu lo sei niente.
2: Ma che cacchio dici? A me è perfetto.
0: Non è verità. Però non ti puoi, non è che vai a casa e se ti tiri il dito tutto il giorno.
1: Aspetta, ti sto spiegando. Se guardo la mano sinistra,
0: la mano destra.
1: Sì.
0: Non è che puoi invertire le regole.
2: Se qui pir.
0: Adesso lo fa coi piedi.
1: Se tu guardi, vedi la parte destra, la parte qua sopra, la falange è storta perché avevo fatto il tiro alla fune. Quanto mai l'ho fatto? Una volta l'ho fatto in montagna.
0: Prima eri testosteronico, dopo il tiro alla fune è diventato femmina.
2: Ma al massimo pari.
0: Ma che fune hai tirato?
1: Non vedi?
0: Abbiamo un ospite intelligente. Facciamo giudicare lei. Allora, buongiorno Anna. Ormai è un'amica, è una psicologa che insomma. Può dare una drizzata un po' ai pensieri di Achille.
3: Pensavo all'anulare.
1: L'anulare ho visto,
0: neanche con le pinze.
2: Vogliamo vedere l'anulare di Anna.
0: Sugli uomini.
2: No, per curiosità.
0: Mano
2: destra, Anna.
0: La mano destra. Vuole vedere la tua mano destra. Se l'anulare è più.
2: No, è testosteronica lei.
0: Anche lei è testosteronica. Non so se vale anche per le donne.
1: Ma lo stai dicendo testosteronica?
0: No.
1: Non è mica vero.
0: No.
3: È più basso.
0: È più basso. No,
2: l'anulare, vedi che è più lungo dell'indice.
1: Mi faccia vedere.
2: È più lungo, Achille, ma sei cieco.
0: C'ha anche le unghie. Adesso lui si fa crescere l'unghia sull'anulare. Fatti crescere, vai dai cinesi, ti fai attaccare quella di ceramica. Andiamo avanti, per favore. Allora, abbiamo invitato Anna Bettoni. Anna Bettoni che non l'abbiamo mai detto.
3: Sono
0: però.
3: La tua partner nel corso di comunicazione.
0: Lei è la parte intelligente del corso. Cioè, lei e anche Danny sono i due intelligenti del corso. Noi facciamo dei corsi di comunicazione dove insegnano, io poi dopo porto la mia esperienza da ignorante che sono, la nostra esperienza per riuscire a comunicare anche in modo non, come si può dire,
3: non verbale,
0: la parte intelligente, tacca, tirato su, non verbale, cioè si può comunicare anche in modo non verbale, anzi è a volte, nella maggior parte dei casi, non parlare e comunicare con i gesti e con le
2: che movimento
0: riesci a esprimere quello che dovrebbe fare Achille. Tu se non parli è meglio, è molto meglio, perché tu sembri anche bello e intelligente, cioè se tu ti metti dietro di noi così con l'espressione un po' così sembri bello e anche pensatore, sai, capito, come il pensatore di francese lì con la statua.
2: Ma chi è francese?
0: C'è una statua in Francia che...
1: ce l'ho,
0: ce l'hai tu?
1: Me l'ha data Davide Senegalese.
0: Davide Senegalese,
2: il senegalese.
0: Ma te l'ha data prima o dopo?
1: L'ho comprata.
0: L'hai comprata?
1: Prima ho dovuto comprare elefanti.
0: Come l'elefante?
1: Comprai elefanti, fortuna.
0: Vedi? Non ha capito che se non parla è meglio. Invece se parla si incasina da solo. È un macello. L'abbiamo invitato al corso l'altra volta, ma lui ha detto: no, c'ho da fare, devo fare il pranzo con i parenti.
2: Ah, ok.
0: E quindi è andato.
3: E quindi lo rinvitiamo.
0: Se vuoi, noi il 10 maggio facciamo.
3: Domenica.
0: Sempre domenica. Questa domenica, no?
2: È la festa della mamma, credo.
0: La festa della mamma è
2: domenica.
3: È la festa della mamma.
0: No, sì. Non lo sappiamo. È la festa della mamma? Quindi puoi venire.
1: La mamma.
0: No, vabbè.
1: mamma.
0: Pensa che la mamma una volta Achille gli ha detto quando sarai mamma inizierai a capire tante cose, e lui gli ha detto mamma sono uomo, e la mamma allora non capirai un cazzo, nel senso. Comunque, questo per dire che le donne sono molto più intelligenti di noi. Beh. Vabbè, comunque, a parte questa premessa, il 10 maggio cosa che facciamo, Anna? Perché io non ho ancora capito.
3: Non
0: scherzo.
3: Non è vero.
0: Allora, perché noi ci prepariamo cose, cioè ci diamo tanti appuntamenti al bar. Diciamo, così facciamo la scaletta di quello che diciamo al bar.
3: Ma per far colazione, in realtà.
0: E poi facciamo colazione, poi a che ora facciamo? 9:30? 9, ok, 9, via, ci andiamo. Okay.
3: No, domenica 9:13. Sono preparata.
0: Allora, domenica mattina dalle 9 alle 13, se volete partecipare a questo corso di comunicazione verbale e non verbale, tenuto da Tenny Filippini, Anna Bettoni e
3: Andrea Catavolo.
0: E l'ignorante Andrea Catavolo, vi aspettiamo dove?
3: Al casale Le Presiglie, che si trova vicino all'uscita dell'autostrada di Sirmione, quindi a San Martino della Battaglia. E vi aspettiamo lì, una bellissima location.
0: Dalle 9 di mattina fino alle 13.
3: Alle ore 13.
0: Una full immersion. Esatto. E quando uscirete fuori e riuscirete anche a districarvi nel traffico con le mani, con la prestigializzazione.
2: Cosa
0: intelligente.
2: Che termine.
3: Ad ogni modo, comunque, devo dire, e così lo dico, ascoltano tutti, Andrea è bravissimo.
0: No, non è vero.
3: Perché porta la sua parte giornalistica, di comunicatore, e
0: qualcosa
3: effettivamente lo vedete in una versione completamente
0: cretinesca. Allora, il 10 maggio vi aspettiamo, domenica questa vi aspettiamo dalle 9:13, però dovete chiamare per, se volete partecipare dovete chiamare, perché non è che vi presentate là magari, che ne so, in 100.000 e non ce la facciamo, non, allora il numero da chiamare
2: do il mio e poi lo giro a te, Anna.
4: Bravo.
2: Allora, se volete partecipare questa domenica dalle 9 alle 13 con Andrea Catavolo, Danny e Anna Bettoni.
0: Danny Filippini,
2: non
0: e
2: mi ricordavo
0: Anna Bettoni,
2: il cognome.
0: Sono due professionisti con tanto di curriculum, lascia sta.
2: Quindi,
0: lascia sta.
2: Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, io poi giro tutto ad Anna. 389 83 34 825. Mandatemelo anche adesso.
0: L'alternativa al nostro corso è una giornata intera per trovare parcheggio fuori dai centri commerciali, aprire l'ombrello rotto e spingere il carrello per 3 ore. Certo. Quindi non so, fate voi, poi dopo. Certo. Fate voi, decidete voi cosa fa. Come trascorrere questa domenica? Dimmi, volevi aggiungere qualche cosa? Hai da fare questa domenica o ti fermi?
1: C'è il pranzo della mamma.
0: Ah, c'è il pranzo della mamma. Io cerco di aiutarlo in qualche modo, però non vedi che uno rifiuta. Lui rifiuta le donne, rifiuta un po' di informazioni, lui si, non so perché, rifiuta in continuazione. Non, qualche offerta gliel'hanno fatta, qualche cinese si è offerta. Va bene, senti, la nostra amica oggi è una, presentala tu, perché
3: non la presento perché,
0: perché ascolta lei,
3: non lo so.
0: Questa è la cosa che, questa è una donna. Possiamo dire solo che è una donna, che è appassionata, più che appassionata di cavalli ne ha fatta poi una professione.
3: Sì, nel senso che ha integrato, quindi una professione a 360 gradi, perché ha integrato nell'ultimo periodo anche un lavoro con le persone e lavorando a terra con il cavallo, proprio per andare a aiutare le persone a far emergere le proprie potenzialità. Quindi un po' come con l'ipnosi dinamica facciamo in studio io e Danny, diciamo che lei sta intraprendendo questo percorso lavorando con il cavallo.
0: È bella sta cosa, perché da quello che ho capito io, poi lo voglio fare anch'io infatti.
3: Sì, lo sai che ti aspettiamo appena stai bene.
0: Praticamente ti avvicini a un cavallo.
3: Sì.
0: A un cavallo, e il cavallo in qualche modo
3: già ti dà una bella sferzata di energia, perché dobbiamo tenere presente che il cavallo ha 10 volte il campo energetico che abbiamo noi esseri umani.
0: Ma davvero?
3: Quindi essendo che poi è appunto Alberta.
0: Ormai l'abbiamo detto, se ci ascolta, vabbè.
3: Va bene, e la saluteremo. E praticamente cosa accade? Lei ha questo branco di cavalli che vivono liberi E quindi già entrando a contatto di questo ambiente tu entri comunque in una bolla energetica molto particolare, e questo aiuta molto il benessere, a migliorare, diciamo, il benessere della persona, e in modo particolare oggi come oggi che veramente stiamo vivendo situazioni veramente molto pesanti per tutto quello che sta accadendo nel mondo, quindi non solo nel nostro microcosmo ma anche nel macro. Quindi
0: adesso se parli troppo questa. Difficile, però Achille si addormenta, quindi non, capito?
1: No, l'ho capito.
0: Il macrocosmo, macrocosmo.
1: Microcosmo, macrocosmo.
0: Che cos'è?
1: Qui è greco, macrus, macri,
0: macrus, macrus,
1: macrus. Da micro sono nate le micro machine. Macros.
0: Lui è micro. Nelle mutande, però. Andiamo avanti.
2: Andrea, puoi ricordare se vuole farlo ad Achille che deve stare dietro al cavallo?
0: No. Adesso la stiamo buttando in caciara. No. Però è una cosa bellissima che fa, e i cavalli aiutano tantissimo. Perché noi, posso dire una cosa un po' seria, noi accusiamo tutto quello, lo stress e quello che succede intorno a noi, il mondo, anche se la guerra non ci appartiene, ma comunque in qualche modo nel nostro cervello c'è un piccolo spazio dove si infilano tutte le cose brutte che, anche se non ci sono, sono vicine a noi, però le assorbiamo e in qualche modo le posizioniamo in una zona del cervello, quindi una, due, tre, quindi siamo pieni di energie negative, e in qualche modo vanno tirate fuori, soprattutto per uno che non fa l'amore da 8 anni vanno tirate fuori. Quindi il cavallo in questo caso, correggimi se sbaglio, riesce a tirarci fuori tutto questo stress, queste energie negative che abbiamo accumulato.
3: Sì, attraverso il cavallo, ecco, giustamente prestando sempre cura anche al cavallo, perché
0: non è che
3: possiamo recare poi danno.
0: Danno al cavallo che assorbe quindi, tutto, diciamo, il cavallo. Forse sei un cavallo tu.
1: Io ho cavalcato molto in Egitto.
0: Andiamo avanti.
3: Che quella immagino sia un'altra cosa. Sì, ma noi
0: non scendiamo nei particolari.
2: Ma c'è il
1: cavalcato cavalli o cavalcato cammelli?
0: Sì.
1: Ma poi c'è stata l'avventura che ho avuto, ma ci mancherebbe. Però, no, è vero. Però io per dire.
0: Ma le gambe storte sono per i cammelli o per i cavalli?
1: No, perché ho fatto molto potenziamento muscolare alle gambe.
0: Ma che sta dicendo? Quindi tutti i culturisti hanno tutte le gambe storte. Ma che stai dicendo?
1: Io ho fatto molto.
0: Ma neanche Superman quando tirava sui palazzi. Dai, sai Superman quando cascavano i palazzi e si metteva sotto così, lo sosteneva con le mani. Che si aprivano le gambe, si aprivano. Dai, ma cosa stai dicendo tu?
2: Andrea,
0: ma Superman faceva gli squat con i pullman e c'ha le gambe.
1: Ma cosa c'entra da bambino?
2: Oh, Andrea, dici che ha messo le gambe nella morsa.
0: Ha messo le gambe nella morsa.
1: No, da piccolo.
0: Allora, potenziamento. Allora, dobbiamo fare lo scherzo a. Sì, proviamo a fare lo scherzo a Berta. Io non c'ho il numero, tu me lo devi scrivere qua.
3: Allora, aspetta che lo devo guardare.
0: Vai. Anna c'ha tutti i suoi tempi, vedi com'è tranquilla. Quando vai in studio da lei, già ti senti tutto tranquilla, accende tutte le candele, le cose, bellissimo, eh. Una sensazione meravigliosa.
2: Fa entrare il cavallo.
0: No, i cavalli ci stanno da lei, cretino.
3: Non esagerare. In studio non ce li ho i cavalli.
0: Comunque, una volta a Milano uno ha fatto la foto a un terrazzino e uno teneva un cavallo nel terrazzino. C'è una roba incredibile. Ma non un terrazzo grosso, un terrazzino. C'era sto cavallo fuori. Sotto al citofono, vabbè. Vabbè, niente.
2: No, ti prego.
3: Allora.
0: Aspetta, il capirai, non ci vedo niente. Fallo tu il numero, va. Vediamo.
1: No, schiaccia. Fai qua sopra. Vediamo se si sgancia.
3: Prima di chiamarla.
1: Cronomessa. Vabbè, altrimenti facciamo così.
0: Vai.
1: Allora.
0: Devi copiare il numero.
3: Non è difficile.
1: Lo stavo facendo.
0: Di Anna, che questo non è capace.
1: Stavo facendo.
3: Mi stava aiutando.
1: Stavo prendendo il telefono per poter poi digitare.
0: Sei fastidioso anche da in piedi. Cioè. È giusto? Proviamo, se non è lei. Come si chiama di cognome? Non lo diciamo.
3: Alberta.
0: La signora Alberta, lei c'ha i cavalli. Amante dei cavalli. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Sono la figlia di Ciccioli. Pronto?
2: Dai!
0: C'è mio padre lì. Non so il plango.
2: Aspetta! C'è mio padre.
0: Scherzando, chiaramente. Ah, magari. Oh. Ah, fischiano le orecchie. I cosi fischiano. Non risponde Alberta. A noi non ci risponde nessuno, mannaggia. Guarda che sono le tue cuffie che fischiano. Non è che se a 30 anni è peggio. Ha chiuso il microfono. Allora sono le mie. C'ho le orecchie aperte oggi. Niente, Alberta non risponde, mannaggia la
3: boassa. Se ti richiama.
0: Se ti richiama, gli faccio lo scherzo. Gli faccio lo scherzo. Non fai cretino.
3: Non so cosa sta dentro.
0: Però quando ti batti la coscia, sembra che vai a cavallo, sai che cavallo.
2: Vuoi sentire il cavallo? Peccato che Anna non lo può sentire.
0: Guarda, con la pancia.
3: Questa la pancia. Sento.
0: Questa la sente.
2: Aspetta, passo. Groppo, come si chiama?
0: Galoppo,
2: trotto prima.
0: Trotto.
1: Il groppo.
0: Sì, vabbè. Come...
2: Galoppo!
0: Vabbè, ma
2: è venuto com'è?
0: Sì, benissimo. Allora, se ti metti fuori dallo studio di Anna e gli fai questo rumore,
2: entra l'energia.
0: Entra l'energia. Lei dirà, lo senti il cavallo? Sì, lo sento, Anna. Ma basta, basta.
3: Saranno contenti anche i miei vicini di studio che sono simpaticissimi.
0: Li salutiamo. Allora, se volete passare una domenica diversa, vi aspettiamo. Corso di comunicazione verbale e non verbale.
3: Il linguaggio
0: per tutti.
3: Del corpo.
0: E il linguaggio del corpo aperto a tutti,
3: dai 18 in avanti.
0: Dai 18 in su fino ai 180, 190 anni. Vi aspettiamo. Anna Betoni, Danny Filippini, Andrea Catavolo, domenica mattina. Per avere maggiori informazioni chiamate Ugo
2: 389 83 34 825.
0: Grazie.
3: Bene, grazie Ugo, ti aspetto domenica.
2: Ciao Anna, vengo a fare un salto.
3: Buona giornata a tutti.
2: Posso venire col cane?
0: Certo.
2: Ah, ok, allora
0: il
2: vengo.
0: Cane lo teniamo fuori.
3: Andrea,
0: lascia il cane dentro e tu esci fuori.
3: Siamo in una location circondata da vigneti, quindi è bellissimo.
0: Puoi portare anche il trichecco.

0: non voglio andare a casa. Mo, è presto, piove, c'è freddo, c'è che c'è facca.
1: Stai qua! Ripari sotto la pensilina! Ma è bucata, mamma! E vabbè, ti bagni un poco. Un pic. Ti sei fatto un ciuff da Johnny Billo.
0: Chi è?
1: È Johnny Billo.
0: Ma chi è Johnny Billo?
1: E c'ha un ciuff da Johnny Billo, hai visto?
2: No, è perché ha piovuto.
1: Ah, anche inglesi, ragazzi.
2: No, sono di Brescia, sono di Brescia.
1: Ah, straniero.
0: Straniero.
2: Lei la madre? È la madre?
1: Non capisco se si muove.
2: È la dico, lei è la madre del figlio? È la madre del figlio di quel parco?
1: No, non mi sono mai depilata in vita mia.
0: Cosa
1: no,
0: significa?
2: Non ho detto che si è, se,
1: no, no, no, no, non ho mai usato Sikepil.
0: Sikepil, poi.
2: Ah, beh, dipende quanti peli ha, scusi. Se ha pochi peli può anche non usare Sikepil. Una pinzettina, dipende quanti peli ha. Dipende dalla zona che deve andare a depilare dall'estensione di pelo. Io per esempio sul petto non ho una grande peluria, con la pinzetta lo faccio una volta al mese, mezz'oretta.
1: Anch'io sono passato a team. Possiamo andare avanti. Questa cosa che ti depili il petto con la pinzetta l'avrei detta 180 volte. Ma tu sei un rincoglionito o sei solamente anziano che ripeti sempre le stesse cose?
2: Beh, è uscito
1: non
2: fuori.
1: È che è uscita, tu devi capire che se uno dice una cosa non è che la può ripetere in continuazione.
2: Ma magari sei un nuovo ascoltatore.
1: Ma chi se ne frega dell'ascoltatore? Io l'ho già sentita, bah, mi annoi, non la voglio più sentire. E dai,
2: ma c'è anche una nuova tecnica delle Ok, va bene.
1: Ok, cosa?
2: Ho capito, si parlava di peli, di depilazione, quindi mi è venuto.
1: Ma non devi portare tutto su te stesso. Vai di fantasia.
2: Non l'ho mai visto.
1: Vai.
2: Non è che
1: vai con fantasia. Franco fantasia. Ma perché Achille non ci lavora sulla balbuzia? Ma no, ragazzi, lui è bello così. Cioè, se parlasse normale non avrebbe neanche un posto qua in radio. Cioè, non, a che serve? A niente. Non posso, rimani così, mi raccomando.
2: Ma bisogna avere delle particolarità, secondo me. Non bisogna nascondere, avere paura della propria particolarità. Io per esempio ho sempre scritto segni particolari, cicatrici sul polpaccio, non so cosa, se a destra o sinistro della varicella.
1: Aspetta, c'è un tuo fan la varicella. Ma che stai dicendo? Pronto?
3: Achille.
2: Sì, ciao, buongiorno.
3: Fate un video.
2: Un video?
3: Così ti riprendi.
1: Non capivo io, non capivo. Fatti un video così ti riprendi. È acuto questo qua. A Morbegno c'è un nano con una cerbottana che spara ciliegie. Aspetta, e l'ho perso il messaggio. Ciliegie ai passanti. Quindi se siete a Morbegno, occhio a sto nano con la cerbottana che vi spalla le ciliegie in faccia. E vabbè, gli può succedere, ragazzi. Come ma chi? Mamma, domani la mamma è sempre la mamma. Mamma, domani c'è ricevimento dei genitori alle 17:30. Digli che sei orfano. Ah, è una battuta, non l'avevo capita. L'hai capita?
2: Praticamente c'è.
1: Lascia stare.
2: Figlio a ricevimento.
1: La mamma dice: la mamma è sempre la mamma. E il figlio: mamma, domani c'è ricevimento dei genitori alle 17:30. Digli che sei orfano.
0: Era facile.
1: Era quello che faceva la madre. Diceva sempre: no, digli che sei orfano. Non voglio essere insultata. Sempre in continuazione. Achille, sei un microcefalo, ma poveraccio.
0: Microcefalo.
2: Parliamo di pesci, ma io, cioè, nel senso, non è una cosa.
1: Quali sono gli animali? Lascia stare. Allora, tu sai cos'è che il tuo brutto qual è? Che tu vuoi riempire uno spazio con delle parole, ma non c'è bisogno. Lasciamo delle pause in sospese, capito? Come si dice? Sospensive. Le pause sospensive. Le lascia.
2: Ah no, sono d'accordo.
1: Silenzio. Senti che bello il silenzio. E mi stupo riempirle con delle banalità che non servono a niente.
2: No, perché pensavo, cioè, che muovesse fosse un qualcosa che.
0: Che muovesse cosa?
2: Che l'intento di colui che ha scritto.
1: Che cosa?
2: È quella cosa lì del cefalo.
0: Ti hanno detto che sei un microcefalo.
2: Sì, pensavo che fosse una cosa mirata a... Ti dico questo per far uscire... è un po' come il cavallo serve per far uscire, no? Il cavallo.
1: Ma chi c'è? Il microcefalo! Sei un rincoglionivo, capito?
0: Sei sotto il pesce rosso!
1: Sei sotto il pesce rosso!
2: Vabbè, pesci rossi li ho avuti io, belli.
1: Ma basta! Basta! Ma che coglione, per me! Ma non se ne può più! Ogni volta si fa di una cosa, ce l'ho avuto, l'ho fatto, succede! Quanti anni c'hai? 180! Vive solo esperienze lui! Nefaste poi.
2: La vita è fatta di esperienze.
1: Quali sono gli animali? Fai un'esperienza. Vuoi fare una bella esperienza che ti può costruttiva per te? La vuoi fare? Bella? Allora, tra un po' sta piovendo?
0: Sì.
1: Allora, quando lampeggia, esci fuori con una spada in mano. Tu esci fuori, tutto bagnato, con la spada, la impugni e guardi verso il cielo con la spada. Eccomi! Sono qui! Sono Highlander! Capito? Quando ci sono i fulmini, però, capito? È un'esperienza. Esperienza che ti può elettrizzante, che ti può svoltare la vita. Finalmente è arrivata una donna oltre ad Achille. È già andata, però. È già andata. È già andata. Che non ce la faccio. Mi sto inquinando. Allora, quali sono, ci scrivono, gli animali che restano fedeli per sempre al compagno? Quali sono gli animali? Lo sai?
2: Ho visto dei documentari qui, sicuramente mi aiutano.
1: Non avevo dubbi.
0: Ma scusate,
2: parliamo di uccelli.
0: Il cane rimane fedele all'uomo.
1: Ma non all'uomo, ma... alla compagna. Ma che c'ha il cerume delle orecchie, non senti?
0: Ho capito male, scusate.
1: Mamma ragazzi. Quindi tu lo sai?
0: No, non lo so.
1: Ma come vedi Focus in continuazione? Tu?
0: No, ma non questi programmi, io vedo, sai, cose più tecniche.
1: Ah, scusa.
0: Io vedo incidenti ad alta quota.
1: Ah, tutta roba intelligente.
0: Gli egizi. L'antica Grecia, i romani. Quelli mi piacciono, gli uccelli li lascio,
1: gli uccelli li lascio a lui. Gli animali, tu sei ignorante.
0: Vabbè,
1: tu lo sai, quindi quali sono gli animali più fedeli al compagno?
2: Sono gli uccelli.
1: Gli uccelli.
2: Parliamo di uccelli, sì. Se non sbaglio, non ricordo. Dovrebbero avere tipo esattamente la razza, un becco lungo.
1: Ma,
2: becco lungo, bianco, stretto.
1: È loca. E che te ridi pure tu? Loca, c'è scritto. Loca. Sono gli animali più fedeli al compagno. Sono quelli che non amano gli incontri occasionali, no?
0: Mamma mia, ti prego, l'hai detto.
1: La battuta non è mia, di Gianluca. È bruttina, però sono gli animali che non amano gli incontri occasionali. La rifaccio perché non. Magari l'avevo fatta male, non si era capita bene. È bella, a me piace. Occasionali. Ma è loca sarebbe il cigno, no? O no?
0: Sì, è loca, è quello bianca col cigno arancione.
1: Col cigno arancione? Col becco arancione. Ma è loca, il cigno è loca, è loca.
0: E me lo so mangiare tu, man.
1: Attenzione, l'esperto di uccello, vai.
2: Il cigno è una cosa, e li ho incontrati in Sardegna e li ho incontrati in Trentino.
1: Ma se vai al lago ci sono anche qua, noi ci abbiamo andato.
0: Sono le papere.
1: No, c'è il cigno anche là.
0: C'è il cigno?
1: Sì. Aspetta che c'è un signor cigno, pronto?
4: Sì, sì, pronto, buongiorno.
1: È signor Cigno?
0: È una donna questa.
4: Sono.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Ho chiamato prima per il cavallo, forse.
4: Per qua? Ah, sì.
1: Ho chiamato un po' di.
0: Alberta.
1: La signora Alberta?
4: Sì, sì, esatto.
1: Ah, ecco, buongiorno. No, mi hanno dato il suo numero per il cavallo.
4: Per il cavallo?
1: Lo passo a prendere oggi?
0: Ma chi?
4: Chi ha creduto il numero, scusi?
1: La signora Anna. Pronto?
4: Sì, ma non c'è nessun cavallo da prendere.
1: Non c'è nessun cavallo da prendere? No, mi hanno detto che c'è un cavallo che non sta dando bene e io lo passavo a prendere.
4: Ok, però adesso... Ma la signora Calini?
1: Cavini, sì, sì.
4: Ah, ecco, non Anna.
1: La Cavini, sì, Cavini, Cavini.
4: La Cavini.
1: Sì. La Cavini.
4: Sì, allora,
1: il cavallo sta male, insomma, mi hanno detto.
4: Sì, ma lei è mai stato qua?
1: No, non sono mai stato lei da lei.
4: Sì, perché adesso magari aspetto che arriva la Manuela e la richiamo, va bene?
1: No, non ho capito, scusi.
4: Aspetto che arriva la veterinaria, sì. La signora Cavini.
1: Ah, mi chiamate insieme alla Cavini?
4: e la chiamo.
1: No, perché allora le spiego che io ho saputo solo questa cosa del cavallo che non sta bene, che io ho un mattatoio, lo venivo a prendere.
0: Ma no, ti prego.
4: Sì.
0: No.
1: Pronto?
0: No.
4: Sì, però aspetti, la richiamo io.
1: È vivo o morto? Che è mezzo vivo?
4: No, il cavallo è ancora qua in piena vita.
1: Non sta morendo. Non sta morendo.
4: Finché non viene la veterinaria.
1: Ho capito.
4: A vedere la situazione.
1: Sì.
4: Non mi muovo.
1: Ho capito. Quindi vabbè, niente. Allora mi chiamate solo se insomma fate l'estrema unzione, insomma. Va bene.
4: Va bene.
1: Grazie, arrivederci. È stato un piacere, arrivederci.
0: Ma no, scusa,
1: che ansia che gli ho messo addosso.
0: No.
1: Che cattivo,
0: dai.
1: Sei stato cattivissimo. Io che amo gli animali. È colpa di Achille. Mi ha messo la cattiveria addosso. No, la richiamiamo dopo,
0: no,
1: dai.
0: La richiamiamo.
1: Senti, io sto scherzando.
0: No, dai, mattatoio, poraccio.
1: No, dai, non ce la faccio. Quella mi chiama veramente. Metti che il cavallo sta veramente male, mi chiamano per una... Aspetta, Alberta, sono Andrea Catavolo. Scusami.
0: Ora ti risponde il cavallo.
1: Mi fa, chi te muzzo, sto bene. Aspetta, questo non mi chiama, non risponde più. Non risponde.
0: No, speriamo risponda.
1: Ma mi riconosce pure, muta anche a teatro, se non...
0: Ah!
1: Sì. C'ha una tenuta meravigliosa. Pronto? Non mi risponde più.
0: Ma se la chiami
1: dopo... Ma ha cancellato il numero, mio mattatoio.
0: No.
1: No, che animale che sei, Catavolo. Aspetta, poi gli dico ad Anna di chiamarmi, di richiamarmi. Questa mi chiama quando c'è il veterinario. Sta bene.
0: Di ad Anna richiamarla.
1: Aspetta, mandiamo un messaggio ad Anna. Allora.
0: Anna, richiamala veloce.
1: Anna, allora. Anna, digli di chiamarmi. Perché gli ho fatto lo scherzo, ci ha creduto. Pensa che io sono quella del mattatoio che vado a prendere il cavallo. digli di richiamarmi, digli che è uno scherzo, che mi richiama, che la salutiamo e gli facciamo gli auguri. Ciao. Poverino. Mamma, che bestia che sei, Catavolo. Tutti gli animalisti che mi hanno scritto: Catavolo, sei una bestia. Vabbè, una bestia. Tutti che lo mangiano canna adesso. Tutti vegetariani sono diventati.
2: Ma poi. Si stava un attimino.
1: Basta!
5: Andrea
0: Catavolo
5: Show
6: su Studio Più.
7: Spot. Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50%. E per la gioia dei bimbi, sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno, parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
8: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
9: No!
8: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
9: No!
8: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
10: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
8: Info su ivmacqua.it.
10: Acqua garantita? Acqua super garantita!
8: Solo su ivmacqua.it.
11: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
12: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? TV TCL 4K 55 pollici a €299, lavapavimenti Robenta a €199, Dyson Wash G1 a €299, macchina da caffè Magnifica S DeLonghi a €249 e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
9: Non Solo Clima propone
13: sconto termico 3.0.
9: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
14: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
13: Rivoluzione, rottamazione.
9: Non Solo Clima 045 83 25 166.
14: Aspettavi! Per il cambio caldaia non diciamo niente?
9: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
12: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Young. Mi senti Young?
1: Ma io mi sento. Ma sì, cioè
0: si sente senso. Neil Young. Neil Young. Sai chi era Neil Young? Sì. Sì.
1: Neil Young. Sì. Beh, no, io quello conoscevo sì. Neil.
0: Dobbiamo salutare. Ciao. No, scusa.
1: Se volete sapere chi è Neil Young, se volete sapere chi è
0: Neil Young, andate su Google. Vabbè, chi è Neil Young? Lo sanno tutti, no? Dai.
2: È il cantante, Andrea. È il cantante?
0: Ma pifferaio magico.
2: Ma chi?
0: È il pifferaio magico della strega malefica.
2: Ma chi?
0: Andiamo avanti, non sapete niente. Ci hanno mandato la foto del cigno e dell'oca. L'oca c'ha il collo più piccolo, il cigno più lungo. Quindi la differenza è che l'oca è meno collosa.
2: Che collosa?
0: E il cigno è più colloso.
2: Collosa.
0: È più collo. La differenza è quella, è più tozza la l'oca.
2: Più tozza.
0: Però è un bianco più acceso. L'oca è un bianco più acceso. Sembra. Dalla foto, ma magari.
1: Sì, dalla foto sì. Dalla foto
0: c'ha
1: sì.
0: Lo sfondo nero. Non, questo è lo sfondo della griglia.
2: Dai,
0: andiamo avanti.
1: Comunque,
0: dimmi.
1: Cigno e oca sono cigno e oca sono due, come le ultime due date del teatro.
0: Ma basta. E siamo pieni, basta. A Bellaria c'è ancora posto.
2: C'è ancora posto.
0: A Bellaria
2: certo.
0: C'è ancora posto per il 5 di giugno.
2: Esatto.
0: Che è tra neanche una mesata, 20 giorni.
2: Sì, un mese. Sì.
0: Un mese, una mesata. Perché oggi che giorno è? Scusate.
2: 6 maggio,
0: quindi fra un mese esatto siamo a Bellaria. Non vuoi mangiare?
1: Il 29 di maggio saremo
0: a Brescia, ma a Brescia. È tutto pieno, inutile che lo dici, non è ignorante. Allora, grazie per averci sopportato anche oggi. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Non mi sorridere, sto sorriso finto.
1: Ma scusa,
0: finto!
1: Finto! È un sorriso!
0: Ma è finto!
1: No, non è finto!
0: Già c'ho uno finto dall'altra parte! Un doppio finto! I fintoni!
3: Andrea!
2: Da tavolo!
3: Show!
4: Su Studio Più!
5: Spot!
6: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso a Quar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price. Un nuovo modo di comprare.
9: Ciao, sono Frankie Gada.
10: Ciao, sono Eleonora Salvi.
9: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
10: alla Malavicina Beer Fest.
9: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
10: Vi aspettiamo.
9: Malavicina Beer Fest in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
11: Ehi tu, sì, dico proprio a te. La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus.

0: olandese poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le quattro persone, tre italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Buongiorno Masha, buongiorno a tutto il popolo. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone degli 883, Tieni il tempo, e augurare a tutti un buon morning fever.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona Castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta! Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
1: Wow, Marco, ma che sorriso!
2: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
1: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
2: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
1: Ma la qualità è garantita?
2: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
1: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
3: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
4: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
5: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1° maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14esimo anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
6: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona completamente rinnovato in via Basso al Quar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
7: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
8: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
9: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
10: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
11: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
12: 4 location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, sono Johnny da Vercelli, vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. Ciao e balliamo tutti!

Buongiorno Walter, buongiorno a tutto il popolo del Morning Feeder. Mi faresti ascoltare una canzone qualsiasi di Armin van Buuren? Grazie, ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
4: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
5: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? iPhone 17 da 256 giga a soli 799 euro, TV Hisense 4K 65 pollici a 399, lavatrice SMEC da 8 kg a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita. Sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione. Ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
6: Conto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto!
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito, direttamente in fattura!
7: Su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora!
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione!
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale!
6: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Grandi riaperture con i nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
6: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
7: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
8: Non solo Clima propone
9: sconto termico 3.0.
8: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
10: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
9: Rivoluzione, rottamazione.
8: Non solo Clima 045 83 25 166.
10: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
8: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Torniamo a parlare di lenti a contatto oggi. Lenti a contatto sotto il sole. Se dobbiamo mettere o meno la crema è quella protettiva, naturalmente sì, ma se dobbiamo metterla quando abbiamo già le lenti o dopo per essere più tranquilli, se possiamo fare lampade abbronzanti, è meglio di no perché sapete che aumentano il rischio di melanoma, ma se dobbiamo farle proprio dobbiamo utilizzare o meno gli occhialini e dobbiamo toglierci le lenti a contatto. Di tutto questo parliamo con il professor Francesco Loperfido, che è oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale del San Raffaele di Milano e membro della commissione difesa vista.
3: Ci sono delle creme analergiche che si possono anche mettere sul bordo palpebrale superiore e inferiore, stando attenti a non arrivare proprio al fornice, cioè a quel punto di passaggio tra palpebra e congiuntiva, quindi chiaramente. Ma mi ha dato uno spunto, mi raccomando, nella pre-estate, cioè i cosiddetti bagni UV. Molti si fanno dei bagni abbronzanti presso centri di abbronzatura con le lenti a contatto, mi raccomando mai, la lente a contatto va tolta perché a volte si può incollare sulla cornea.
2: Con danni importanti, anche perché c'è la temperatura è molto alta all'interno.
3: Assolutamente, ma poi l'UV crea dei danni. E poi l'altra cosa, senza lente a contatto ok, ma con gli occhialini protettivi sopra, perché esistono degli occhialini da mettere presso i centri di abbronzatura che evitano delle cheratiti, perché se lo facciamo ad occhi aperti o a palpebra non chiusa si possono avere delle cheratiti molto pesanti, molto brutte, quindi con delle sofferenze grosse, perché la cheratite dà dolore. Quando rubi ad alta concentrazione va a impattare sulla superficie corneale.
2: Professore, è proprio un lampo perché poi devo lasciarla. Volevo chiederle come si chiama l'esame per capire quant'è la nostra lacrimazione. Così magari.
3: Test di Schirmer.
2: Non lo ripete?
3: Test di Schirmer.
2: Test di Schirmer.
3: Test di Schirmer è un test che serve a quantificare la quantità decimatimale. E poi ci sono altri test con dei coloranti diversi per controllare la qualità.
2: Ma è un test sono test semplici, professore, o sono invasivi?
3: Molto semplici, che vanno fatti sì dall'oculista.
2: Certo.
3: Quindi quando il paziente va dall'oculista dice io desidero avere lente a contatto, è la prima volta che mi approccio lente a contatto, che consigli mi dà e soprattutto mi faccio una relazione anche per il contattologo.
2: Perfetto, la ringrazio molto.
3: Prego.
2: Sempre molto
3: buona giornata
2: chiaro.
3: A lei e agli ascoltatori.
2: Buona giornata, grazie.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Buongiorno amici del Morning Fever. Questa mattina vorrei riascoltare un vecchio pezzo dei Genesis, The Land of Confusion. Un abbraccio a tutti, Marco da Paglieta. Ciao.

Sport. Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento.

0: anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
1: Vi aspettiamo!
0: Malavicina Beer Fest, in Piazzale Olimpia, a Malavicina di Roverbella, Mantova.
2: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni. Farinon Sabbiature a Pozzolengo, da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91, in rete sui social Farinon Sabbiature.

Ciao Walter, sono Armando da Sanremo. Potresti mettermi P-Lion Happy Children? Grazie e buona giornata a tutti voi e anche ai radioascoltatori.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni, ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Studio Più. Siamo in viaggio e ci potreste mettere serenamente che non abbiamo la cassa e siamo un po' disperati. Grazie, ciao, ciao.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona Castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
3: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
7: 4 location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
9: At 30 minutes of every hour,
10: al minuto 30 di ogni ora, party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
9: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
5: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? Samsung S26 da 256 giga a 699 euro, l'S25 a 499, la TV Smartech 32 pollici a 99 euro, condizionatore Daikin 12.000 BTU a 499 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita. Sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione. Ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
8: Questa è Studio Più, la dance station d'Italia.
9: Giampiero Experience.
10: Giampiero Experience. Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali. Segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
9: Giampiero Experience.
11: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Come sempre ripartiamo in questo magnifico weekend targato Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel percorso dance che vi fa ascoltare dance in anteprima da tutto il mondo. Partiamo con Carnaval de San Vicente.

Magnifica questa traccia che ci riempie di gioia, ci fa già proiettare nella prossima estate, perché si parla di ritmo brasiliano, ritmo brasileiro con Carnaval de San Vicente, Peppe Citarella, grande amico, con Max Zotti. Max Zotti è quello di Deep Fear, anche in quel caso c'era la collaborazione con Joe Di Leva e Christian Scheval, altri due grandissimi amici miei. In arrivo, attenzione, un rifacimento di una grande song di Patti Pravo.

direttrice del Festival di Sanremo, anche in quel caso lì in versione groove, in versione club, e quindi complimenti a loro che hanno ripreso pensiero stupendo. E devo anche segnalarvi, visto che è una cover di un progetto italiano, che partirà a breve anche l'altro mio tour Italia Remix, ma ne parleremo nei prossimi giorni su Radio Studio Più. In arrivo Milk Sugar con James Hearn.

niente male questo progetto che si titola African Hat. Nel grande viaggio di Jean-Pierre Experience, ogni weekend alle 3 del pomeriggio, come in questo istante, poi c'è la replica come di consueto la domenica alle 21, quindi salutiamo non solo quelli che ascoltano in live in questo istante, ma anche i replicanti che la domenica sera non possono fare a meno di ascoltare il percorso dance con Dance in anteprima. Segnatevi Milk and Sugar, tedeschi con James Herr, in questo caso inglese. C'è anche Non Fusi, ecco, ho messo anche il nome di Non Fusi all'interno di questo progetto che si titola African Hat. In arrivo un progetto degli anni 90, pensate, fine anni 90 ripreso, Jola con Moon and Sun, questa è la Cardon Remix.

originale di fine anni 90, Giola con Moon and Sun, la Cardon Remix. E vi ricordo che questa tracklist la ritroverete poi la prossima settimana sui miei socials. Ci metto anche la S per far capire, insomma, che conosco un po' di inglese. Va bene, allora, adesso c'è un progetto che tra l'altro mi avete segnalato in tantissimi via Instagram, via email, che è gianpierexp@gmail.com. Questa è una traccia di cui non conosciamo assolutamente ancora nulla ed è quindi ID. Si capisce solo che hanno ripreso la grande canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare, ma non sappiamo altro, Magari fra qualche settimana vi saprò dir di più. Intanto sul volume, Radio Studio Più.

0: XP, come sempre live su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Belle novità in questa prima tranche. Vi segnalo come prima traccia Carnaval de San Vincent con Pepe Citarella e Max Zotti, poi un rework di Pensiero Stupendo di Patti Pravo, ricantato, cover bellissima, African Hat, Jola Moon and Sun Remix e questa ID ID. Facciamo una piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Ehi tu, sì, dico proprio a te. La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
6: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? TV TCL 4K 55 pollici a 299 euro, lavapavimenti Roventa a 199, Dyson Wash G1 a 299 euro, macchina da caffè Magnifica S De Longhi a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
7: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew. The Future Tracks.
2: Gian Piero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, vogliamo anche in questo weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con tutta dance nuova, un'ora di dance concentrata in Gian Piero Experience. In arrivo

0: Ragazzi, come sempre non ci fermiamo veramente mai. Segnatevi anche questa di D.O.D. o D.O.D. se preferite, con Hayley May, Clasher, su Spinning Records. Come sempre io ringrazio tutte le labels internazionali che collaborano da decenni con Jampier Experience per farmi fare bella figura, in questo caso su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Complimenti a DJ Shorty, che intanto saluto, simpaticissimo, ho intervistato più volte in passato. Questa è la sua nuova traccia, Live Your Life, bellissima.
1: Il clubbing con Giampiero XP.

0: Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: Ragazzi, ma quanto è bella da 1 a 4 miliardi questa nuova traccia di DJ Shorty, che ha avuto il coraggio, tra virgolette, di cambiare genere, perché fino a ieri comunque ha pubblicato delle tracce latinoamericane, in questo caso si è letteralmente buttato, gettato all'interno dell'house, ci è riuscito alla grandissima con Live Your Life, sapore di anni 90 in questa sua traccia. In arrivo un'altra traccia bellissima, Made in Italy, Milk Bar, Antonio Contino con Again, Do It Again.

all'interno di questa bellissima traccia, quindi complimenti a Milk Bar, Marcello Lepore e Silvio Carrano con Antonio Contino, quindi una traccia tutta made in Italy, Again Do It Again, pubblicata anche dalla New Music Group. Un abbraccio anche a Pippo Landro che sta beccando una hit dietro l'altra, complimenti a lui, farà una bella estate senz'altro il nostro Pippo. In arrivo Maurizio Nari, Paolo Ne con Easy Love.

Andando adesso live, sabato rigorosamente live alle 3 del pomeriggio, domenica replica alle 21 in esclusiva nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, superata una grandissima hit, parlo dell'originale Easy Lover del grande Phil Collins, che diventa Easy Love in questo rifacimento di Maurizio.

0: Experience su Beatport sta volando, quindi gli amanti della house senz'altro avranno apprezzato quest'ultima traccia di Tony Romera con Waste My Time. Piccola pausa e tra un po' ancora Giampiero XP su Radio Studio Più.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? iPhone 17 da 256 giga a soli 799 euro, TV Hisense 4K 65 pollici a 399, lavatrice Smeg da 8 kg a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita. Sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione. Ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: E lo so che eravate impazienti di poter ripartire con Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La voce che sentite è quella di Giampiero XP. Un bacio, un abbraccio virtuale a tutti quanti voi. Grazie per aver scelto anche oggi il giusto magazine per essere aggiornati. L'update della musica dance internazionale. In arrivo David Guetta, che ha ripreso una grande hit del passato, Milky con Just The Way You Are. Una canzone d'amore. State a sentire quanto è bella.

all'epoca fu una grandissima hit mondiale, lo ridiventerà in questo rework firmato Dave Guetta, Milky, Just The Way You Are. Amo il modo in cui fai tutto ciò che fai, in cui cammini, in cui mi guardi, in cui mi baci, una canzone d'amore, dai. Questo è Giampiero Experience, in arrivo anche la nuova traccia e ritorna a distanza di mesi Alexandra Stan, che rincontrerete senz'altro sull'isola di Ibiza per la prossima estate, con Foul Haber. Questa è No Sleep.

0: Giampiero Experience.
1: Prima che mi dimentichi, devo ringraziare con un abbraccio veramente forte i ragazzi di Pizza Pazza di Verbicaro, provincia di Cosenza, perché l'ho messo nel magazine scorso, la scorsa settimana, ma lo faccio adesso, quindi ringrazio loro per il grande affetto manifestato durante la prima tappa di Stargate 90 che ho avuto qualche giorno fa a Verbicaro, provincia di Cosenza. Quindi grazie ai ragazzi di Pizza Pazza. Si va avanti con I See You.

Ho detto veramente poco su questa traccia bellissima, questo rework di I See You di Jatti Ranks, un progetto che qualche decennio fa ha fatto ballare tutto il mondo, ripresa in chiave EDM da Albi, che ha ripreso anche molto bene questa traccia, non a caso l'ho già inclusa nella tracklist che mi verrà protagonista nei vari tour della prossima primavera estate. In primavera già ci siamo, per la prossima estate 2026. Non ci fermiamo mai, noi alziamo i BPM perché la traccia che sto per presentarvi addirittura raggiunge i 143 BPM e parlo di Modea con Bra-

È il live set di Gianpiero XP che vola, vola sempre più. Noi alziamo i BPM, stiamo per raggiungere i 150 per presentarvi la nuova di Felicia. Il progetto è My System, la Blaster Jacks Remix. I don't need-

0: energia a chiudere Gen Piero Experience. Felicia con My System, prima ancora Modea con Brian Kearney, Ready to Fly, Albi, Jet Ranks, ICU, Bell Rework, EDM. Io intanto vi ricordo, ragazzi, il mio indirizzo email per inviarmi le vostre produzioni, fatelo pure a gianpieroxp@gmail.com. Tra un po' va avanti il grande pomeriggio nel weekend di Radio Studio Più. Bezos, alla prossima con Gian Piero Experience.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Ciao, sono Frankie Gada.
4: Ciao, sono Eleonora Salvi.
3: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
4: alla Malavicina Beer Fest.
3: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
4: Vi aspettiamo.
5: Malavicina Beer Fest
3: in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
8: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? iPhone 17 da 256 giga a soli 799 euro, TV Hisense 4K 65 pollici a 399, lavatrice Smeg da 8 kg a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla tra severe misure sanitarie i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio a sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina, sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
4: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo, molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire, io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
3: Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi tra le altre scendono in campo Milan, Atalanta e Parma Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Sentiamo il tecnico.
6: Abbiamo fatto 3 giorni buoni allenamento, 4 giorni buoni allenamento, però non è che l'Atalanta scarica. L'Atalanta è un'ottima squadra, una buona squadra, noi bisogna fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato.
5: Quella di Gasperini alle 18 è opposta al Parma, in trasferta prima del derby contro la Lazio alla penultima. Parola all'allenatore giallorosso.
7: È stata una stagione per me molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions sarebbe un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
5: Più staccato ma comunque allerta il Como, a meno 2 della Roma in campo dalle 12:30 a Verona.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti dal DJ Dami e ben ritrovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più ad una nuova puntata di Disco Fenomena. Ed oggi apriamo con il DJ tedesco Topic, che per il suo nuovo singolo si è avvalso della bella e brava Becky G, artista statunitense di origine messicana. Il titolo è Sorry Papi ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

si intitola Sorry Papi ed è il nuovo singolo del DJ Topic insieme alla cantante statunitense di origini messicane Becky G. E qualcuno magari avrà riconosciuto anche nel ritornello il refrain tratto dalla famosissima canzone di Rodolfo I su Tipica La Cole Hiala. Dal 2026 andiamo al 2019 con un disco però originariamente uscito nel 1998. Sto parlando di Praise You di Fatboy Slim. Questo è il remix di Purple Disco Machine.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomene insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ Zerb con la voce di un'altra bella e brava. Sto parlando di Rita Ora, il titolo è If It's Not Love. Dal 2026 ci spostiamo al 2014, quando il DJ britannico Duke Dumont insieme a Jack Jones uscirono con I Got You.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Danny.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Q.

0: sentitela Sweet Nothings. Il progetto è quello di Oscar Mad K ed è la traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio P.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
7: Sconto termico 3.0
8: che rivoluziona tutto.
7: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
8: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
7: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
8: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
7: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
2: Grandi riaperture con i nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Ma la qualità è garantita?
4: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
3: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
5: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti. Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
6: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.

Appuntamento con Disco Fenomeno Minimix, eccomi ritornato in voce. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più. E questo era il nuovo singolo del DJ britannico D.O.D. insieme a Hayley May, il titolo è Closer. Dal 2026 ci spostiamo al 2007, quando i Milk & Sugar uscirono con Stay Around, remixati da DJ Delicious e Phil West.

di nuovo singolo di Dom Dolla insieme a Tiga all'interno di Disco Fenomena sulla Dance Station d'Italia insieme al DJ Dami. Dal 2026 ci spostiamo al 2023 con un brano però uscito originariamente nel 1987. Sto parlando della storica Blue Monday dei New Order. Questo è il remake di Oliver Heldens e DJ From Mars.

0: It's Chicago Baby è il nuovo singolo di Benny Benassi insieme a Felix the House Cat, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
8: No!
7: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
8: No!
7: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
9: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
7: Info su ivmacqua.it.
9: Acqua garantita? Acqua super garantita!
7: Solo su ivmacqua.it.
10: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
11: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
12: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
3: Il support della vera, non è chiacchiere, la vera, il support veramente.
4: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Aio! Eccoci qua, caro il mio Pasquale Larichia, sta per iniziare. Che cosa?
1: Che cosa?
0: Urlare.
1: Che cosa? Il sofforte non è palestra, attenta a questo passaggio.
0: Con
1: Pasquale Larichia e Frankie Gada.
0: Sulla destra Show d'Italia anche questa settimana, signori, non poteva mancare questa puntatona. E oggi parliamo di guidatori e dei comportamenti divertenti che
1: l'autista,
0: hanno
1: l'autista.
0: Le persone alla guida, non solo gli autisti, anche chi va a fare la
1: spesa. Le autiste.
0: Sì, le donne, gli uomini, è tutt'uno, un tutt'uno.
1: Tutto, tutto.

0: all'interno di questa puntata di Isofort. Non è palestra, attenti a questo passaggio. Stiamo parlando di comportamenti divertenti alla guida. Uno fra questi, caro mio Pasquale,
1: quando si scaccolano.
0: No,
1: come no? Li vedi?
0: No, quello no.
1: Certe volte no. Si fanno le pulizie di tutte le camere.
0: Uno di questi, non voglio sapere dove le attaccano. Uno di questi.
1: Se le mangiano.
0: No, pure. Non lo voglio sapere. Cioè, anche chi le mette sul finestrino. Sotto il sedile. No, vabbè. Fermo. Una delle cose che la gente fa in macchina è cantare.
1: Sputare.
0: Che sia da solo. No, sputare. Cantare, Pasquale.
1: Mangia.
0: No, cantano. Quindi diventano delle superstar. Che siano da soli, in compagnia. Non hai mai cantato in macchina con qualcuno? Tu non canti in macchina,
1: guarda,
0: quando guidi?
1: Io sono un pavone, bro.
0: Sei un pavone, quindi che fa la ruota.
1: Sì, c'è la ruota.
0: La ruota.
1: No, il pavone, il torace è grande, fa il tenore.
0: Ti gonfi.
1: Il tenore.
0: E quindi... Che bellissimo. Un momento di alta...
1: momenti, i metri vibrano.
0: Guarda, fammi l'autografo, per favore, che non si sa mai un domani. Comunque la gente ama cantare. In macchina lo fanno a squarciagola.
1: Guarda, una volta mi hanno fatto pure l'applauso,
0: sì,
1: all'incrocio. Sì, perché al semaforo ho lanciato
0: un acuto.
1: No, una strombazzata che è stata micidiale. La gente mi ha applaudito come un bacio.
0: Fantastico. Tra le canzoni che la gente canta di più, Bohemian Rhapsody dei Queen, Don't Stop Me Now dei Queen
1: e Sapore di cioccolato.
0: Sapore di cioccolato. Come
1: pupo,
0: fa?
1: Pupo.
0: Come, ma non è
1: Sapore di cioccolato, gusto prelibato. È tutto così, è tutto bello, tutto bello.

0: Frankie, siamo arrivati all'ultimo punto.
1: Ma no, abbiamo iniziato.
0: Ah, abbiamo
1: iniziato.
0: Scusa,
1: è il secondo, punto.
0: No, pensavo.
1: No, non è finita ancora.
0: Pensavo, volevo controllare se eri distratto.
1: No, sono assolutamente preparato.
0: Sei presente.
1: Stiamo parlando di comportamenti alla guida divertenti e siamo arrivati al semaforo. Al semaforo la gente ha dei comportamenti strani.
0: Bellissimo, bellissimo. Quando arrivi e inizi a fare
1: Com'è che fai?
0: Cioè, fai la smarmittata.
1: Ah, la smarmittata.
0: E fai colpi di frizione.
1: Sì.
0: Poi parte l'impazzata e si spacca tutto.
1: No, va bene.
0: Si spacca la trasmissione.
1: Allora, il problema è che quando la gente
0: fa la gara,
1: arriva al semaforo ed è una strada a doppia corsia, ti viene spontaneo guardare chi c'è a fianco, no? Se tu c'è la macchina un attimino un po' più performante.
0: Scazzi, io c'ho 50 cavalli.
1: Lo vuoi far sentire, no? Vuoi far sentire che sei un figo.
0: C'è il buco alla marmitta.
1: Capito? Esatto. E quindi la gente tende a fare il pilota di Formula 1 in partenza al Gran Premio, no? Per la scatta al verde.
0: Partono
1: siluri, launch control, queste menate. E dopo 20 metri si devono fermare di nuovo.
0: Fare la benzina perché è finita.
1: Sì, esatto.
0: Perché adesso costa tantissimo.
1: Ma adesso non credo facciano molte gare con quello.
0: Perché fra gommista e dentista.
1: C'è di mezzo il piastrellista.

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, a Ford.
0: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
5: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1° maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
6: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? iPhone 17 da 256 giga a soli 799 euro, TV Hisense 4K 65 pollici a 399, lavatrice Smeg da 8 kg a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita. Sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione. Ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
7: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
8: Aspettavi! Per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
9: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
10: Let's go.

0: Benvenuti su Studio Più la Destination d'Italia, signori.
1: Cioè, tu sei proprio la voice over.
0: Vuoi che faccia la voce da Bruno Pizzul?
1: No, va bene quella.
0: Mi tengo la mia.
1: Quella potente.
0: Quella mia potente, dai. Allora, siete. Quanto me lo fai al barile? Vabbè, allora, dicevamo che siamo al. Basta, però.
1: Salam.
0: Basta. Allora, dicevamo che siamo arrivati
1: al volgare.
0: Stiamo parlando di guida. E nella guida ci sono un sacco di persone indecise, Pasquale. Cioè, non so se tu a Milano.
1: Allora ci sono.
0: Hai.
1: No, a Milano è proprio.
0: È la patria.
1: È la patria degli indecisi. Cioè, ci sono quelli che, siccome non sanno di se andare a destra o a sinistra,
0: mettono le
1: a un certo
0: frecce.
1: Punto. No, si mettono al centro.
0: Al centro. Senza,
1: per non sbagliare, metti in mezzo. È lì un pullman. È un macello, però c'è un però. L'indeciso. Ti fa capire che è indeciso.
0: Hai capito? Gira all'ultimo minuto.
1: Quindi dici, vabbè, meno male che sei levato davanti a.
0: Sì, devi stare attento.
1: Non ce la faccio.
0: Un indeciso davanti, devi stare attento.
1: Poi è normale, dipende da dove ti trovi. Al nord funziona in un modo, al sud funziona in maniera diversa.

0: Pasquale, Pasquale Ricca.
1: Io sono forte. No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: male, fa squadra ricca.
1: Mi sopporto. No, io sopporto il sopporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: siamo all'interno di Isofort. Non è palestra, attento a questo passaggio.
1: Mamma mia, l'unisono proprio, eh.
2: Cioè, ormai siamo due corpi, sì. Due anime.
1: due corpi, due anime siamo comunque. Però va bene.
2: Però fa figo.
0: Stiamo parlando di guidatori e di tutti i comportamenti divertenti che hanno le persone alla guida. Non so se tu fai parte di quella categoria di persone che quando guidano parlano, anche se sono da soli, sì, parlano con gli altri.
2: Parlano sempre. Io dico, no, chi ti ha dato la patente? Perché guidi? Devi guidare.
0: No, se la prendono più che altro, sì, non è che parlano, mandano.
2: Ma impara a guidare. Esatto. Spingi un po' quell'acceleratore.
0: Hanno sempre qualcosa da dire.
2: Allora vai avanti, vai a fare la spesa invece, sì, di venire qua. Ma chi ti ha dato la patente? Ma vattene
0: con i ciclisti, poi.
2: Ma vattene,
0: ciao,
2: da dove sei arrivato.
0: Sì, sì.
2: Tutti qua devono venire.
0: Va bene.
2: Ma c'è proprio un'invasione.
0: Così.
2: C'è un'invasione.
0: È così. Però sono divertenti, dai, queste persone qua, no? Un pochino come quelle che quando ascoltano la radio ridono da soli.
2: Cioè, però queste persone, sì, mentre dicono queste cose, fanno il zig zag con la macchina, non,
0: sì,
2: si rendono conto.
0: Beh, ovvio. Quindi parleranno di più gli uomini o le donne al volante?
2: Allora, Frank, io c'ho una bella parmigiana a disposizione.
0: Una parmigiana alla melanzane?
2: No, una parmigiana di Parma.
0: Una parmigiana di Parma.
2: Una parmigiana di Parma.
0: Parlano di più gli uomini o le donne quindi al volante?
3: Ciao, sono Giulia di Parma. Ovviamente noi, non c'è ombra di dubbio. Ma dove vai?
0: Aveva anche l'Alfa Giulia, hai visto?
2: No, come si chiama Giulia?
0: Giulia, la macchina.
2: Ah, pensavo si chiamasse Giulia.
0: No, non era lei.
2: Giulia, fammi una canzone, Giulia.

0: Pasqua la ricca.
1: Isofort, davvero, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare.

0: E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50%. E per la gioia dei bimbi, sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno, parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
2: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona Castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
6: Ciao, sono Frankie Gada.
7: Ciao, sono Eleonora Salvi.
6: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
7: alla Malavicina Beer Fest.
6: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
7: Vi aspettiamo.
8: Malavicina Beer Fest
6: in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Benvenuti su Studio Pirla Destination Italia. Siete collegati con Pasquale. Pasquale, mi senti? Dove sei, Pasquale?
1: Certo, certo, metta!
0: Poi mi dai l'indirizzo del tuo pusher, eh? Comunque, puntata dedicata ai guidatori, eh? Sì, sei un guidatore, sì, ok?
1: Io so forte.
0: Patentato, tu sei forte veramente.
1: Non è palestra,
0: attenti a questo passaggio. E parliamo di quello che è sempre l'esperto delle strade. Nonostante ci sia Google Maps, nonostante tutti i navigatori possibili e immaginabili, c'è sempre qualcuno che carichi in macchina,
1: ma
0: che
1: tu ti ricordi quando noi
0: una strada migliore.
1: Ma tu ti ricordi quando noi chiedevamo le indicazioni?
0: Sì,
1: scusa, per andare in via Trento ti mandavano a Foggia, poi da Foggia andava da Cerignolo ritornavi su,
0: esatto,
1: e poi diceva mi sono sbagliato,
0: esatto. Era la prima a destra. Ma quello di cui stiamo parlando è sempre quello che ti sale in macchina, che ti dice no, io conosco io la strada,
1: la scorciatoia,
0: e poi un bel immancabilmente finisci,
1: e poi divieto d'accesso e ti fanno una multa perché ha transito limitato solo per veicoli con il contrassegno. Tu immagini,
2: ragazzi, ve lo dico io, la strada, andate a destra, poi a sinistra, poi di nuovo a destra, poi di nuovo a sinistra, poi andate dritto, poi in fondo a destra.
1: E poi devi girare a sinistra, poi a destra per andare a sinistra, e poi andare a sinistra per andare a destra.
0: Sicuramente.
1: Hai capito dove devi andare?
0: Sì,
1: devi andare?
0: Sì, per andare dove devo andare ho capito dove devo andare. Va bene, grazie, arrivederci.
1: Ciao.

0: Pasqua la ricca.
1: Io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: siamo quasi arrivati in fondo, caro mio Pasquale.
1: Ding dong dong. Suona le campane.
0: Sì, suona le campane. Sto parlando di gente.
1: Tu sei pazzo, veramente.
0: Io no, sono tu, forte.
1: Tu hai qualche rotella.
0: Pazzo. No, io ho le ruote di scorta dietro al baule. Allora, stiamo parlando di guidatori, di gente che fa cose divertenti alla guida. Ok, ci sono anche quei personaggi che
1: mangiano il panino.
0: Che mangiano il panino.
1: La mortadella.
0: Non si può fare.
1: C'è la multa.
0: C'è la multa.
1: Però quando hai fame,
0: sì, ho capito.
1: C'è gente che fa una bella Coca-Cola con la cannuccia. Oh.
0: Sì, ho capito. Mille. Oh. Adesso non si può fare niente in macchina.
1: Minchia,
0: però
1: ci rimane
0: sono
1: il pezzetto
0: le persone che fanno di tutto perché sono sempre in ritardo. Quindi ci sono donne che si truccano mentre guidano.
1: Quando sei in ritardo e non si levano davanti, ma è che inizia sbrodolamento, no?
0: È lo sbrodolamento.
1: Ti è capitato mai?
0: Sì, certo.
1: Che dice lì da Nanz che ti mette a fare. E quello dice: ma dove vai? Va a lavorare.
0: Beh, la categoria di prima ne abbiamo parlato.
1: No,
0: ti ricordi?
1: No, mi ricordo.
0: Sì,
1: certo.
0: Che okay, perfetto. Quindi, altre cose che fanno le persone mentre guidano e non dovrebbero fare:
1: l'amore.
0: Leggono il giornale.
1: Ah,
0: alcuni.
1: Cioè,
0: guardano il telefono.
1: Beh, quello non si fa perché è odioso, perché è pericoloso.
0: Certo, ma è tutto pericoloso, anche chi si trucca mentre guida è pericoloso, non è che solo il telefono è pericoloso.
1: Però la ragazza deve andare da ragazza, deve presentarsi come un fiore, un gingillo, capito?
0: Sì, ho capito. Ma te lo fai a casa, non è che lo fai mentre guidi.
1: Però il ripasso ci vuole.
0: Sì,
1: quando
0: ripasso.
1: Esci.
0: Ascolta, una bottiglia di ripasso quasi quasi, se del buon Valpolicella lo prendo volentieri.

0: visto?
1: E in fondo a questa puntata, quando tu percorrerai la tua strada
0: da solo,
1: che sarà piena di buche e che sarà infinitamente trafficata,
0: Madonna.
1: E anche quando avrai la strada libera, in realtà di fronte a te troverai sempre uno che va ai 30 all'ora, ti ricorderai di questa puntata di Isofort,
0: non è palestra,
1: attenta a questo passaggio. Per cui mi raccomando, alla guida due dita sulle frizioni,
0: due dita negli occhi,
1: luci accese anche di
0: giorno, due disti nell'ecchi, capito? Due dita negli occhi, due disti dall'ecchi, bellissimo,
1: esatto.
0: Un'altra lingua,
1: una raccomandazione, dai, per la guida, mi raccomando
0: all'acceleratore e
1: sì,
0: sempre freno a mano, testa a gola,
1: la cintura.
0: Ma ti ricordi quando i ragazzi facevano le testa a gola con freno a mano?
1: Certo, sulla breccia, non lo puoi più fare.
0: Sulla breccia,
1: non c'è,
0: sulla breccia, quali erano 5 turbo,
1: non ci sono più le auto con
0: la 1 turbo injection.
1: Basta, dobbiamo andare. Grazie,
0: ciao, alla prossima. Forever in my life.

0: di supporto. No, io sono forte al supporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
2: Certamente, allora buongiorno Pasquale Laricchia e Frankie Gada, vi hanno tenuto compagnia fino a questo momento, mancano pochi secondi alle 16. Sono Claudio Tozzo e sono pronto anche in questa giornata a tenervi compagnia. Saluto chi mi sta guardando in televisione sul digitale terrestre, in buona parte d'Italia, sul 77 in Emilia Romagna, sul 117 in... c'è sempre un 7 da qualche parte, in Lombardia, sul 79 in... nelle Marche, e poi ci sono anche tanti altri canali, adesso non ricordo. In ogni caso, voi rimanete lì perché fra poco inizia The Top of the Tops.
1: Spot. Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso a Quar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.

0: 100%. Qualche esempio? Samsung S26 da 256 giga a 699 euro, l'S25 a 499, la TV Smartech 32 pollici a 99 euro, condizionatore Daikin 12.000 BTU a 499 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
1: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Un'altra ora con The Top of the Tops. Benvenuti su Studio Più e quindi pronti ad iniziare con quelle canzoni che sono arrivate ai vertici delle classifiche un po' di tutti i tempi. Ad esempio questa risale a qualche anno fa. Sto parlando di Daddy Yankee con una canzone ripresa da Snow, che l'aveva realizzata qualche anno prima. Il

0: Con Calma con Daddy Yankee.
1: The top of 70.
0: Certamente andiamo negli anni 70 e ascoltiamo un classico di quel periodo. Era 1978 e Gloria Gaynor, beh, ci faceva ballare e ancora ci fa ballare con I Will Survive. Salutiamo Luisella e poi ci sono Lucas, Emanuele da Poggio Rusco. Benvenuti.

c'è anche Maurizio dalla Germania che ci saluta e ci richiede una canzone che ascolteremo subito dopo la pubblicità. Ma intanto anche voi, se volete scriverci in questa giornata che non so esattamente se sia un po' grigia come del resto qui al nord Italia, fatecelo sapere. 338 141 1001 il nostro numero WhatsApp, che potete scoprire anche attraverso la nostra app, cioè lì in quel caso non dovete nemmeno scoprirlo, la scaricate, schiacciate il tasto e parte.

0: Ed in effetti, Oscar di Rimini ci dice: giornata con pioggia, 17 gradi adesso, perlomeno da queste parti. E poi è arrivata anche Angela. Allora, cos'è che dici? Beh, lo vediamo fra poco, perché adesso c'è la pubblicità e arriva Can We Live dei Just Funk, richiesta dal nostro amico Maurizio dal Germania.
1: Welcome the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot. Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
3: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
0: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? TV TCL 4K 55 pollici a 299 euro, lavapavimenti Roventa a 199, Dyson Wash G1 a 299 euro, macchina da caffè Magnifica S De Longhi a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Ciao Claudio, buona domenica. Se era possibile volevo ascoltare Candy Live del Gestion Funk. Grazie mille, Maurizio della Germania.
1: Ti metto l'originale, vai tranquillo. La stiamo per mixare. Questa era una versione uscita nel 2022, ma io sono sicuro che tutti vogliono sentire proprio l'originale del 1994. E salutiamo gli alpini che sono a Genova in questo momento, stanno sfilando, a parte la nostra amica Angela, ma da tutti noi. E quindi adesso Angela, mi raccomando, vai veloce prima che si rimetta a piovere, a fare la spesa e poi torna alla svelta.

0: molto bene, abbiamo accontentato questo nostro ascoltatore dalla Germania, ma attenzione, adesso andiamo nelle Marche a salutare Giacomo e Gioele che stanno andando a comprare la seminatrice. Oh, ma pensate sempre al lavoro anche di domenica. Ciao Giacomo, gli amici di Fermignano, di quelle parti. E poi c'è Anna. Anna ci richiede una canzone.
1: Ciao Claudio, sono Anna. Mi fai sentire per favore la canzone Ora che non ho più te? Niente, ti auguro buona domenica. Ciao.

grande versione che abbiamo realizzato noi di Studio Più di questa canzone di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te. 2024, salutiamo la nostra amica Anna, ma anche Daniela. Daniela da Cesena dice che in una giornata così grigia, ma chi si alza più dal divano? E allora, pensa che tu ti alzi, io ti metto la canzone che hai chiesto. Mi sa che però ti farà muovere, ballare, non lo so, perché comunque la mia banda suona il rock. Torna Ivano Fossati, 1979, questa è Studio Più. Sono Claudio Tozzo, buona giornata, buona domenica, sono le 16:26. Senti il mix. E sono arrivati anche Luca e Sabrina da Lonato.

0: Vogliamo fare gli auguri a tutte le mamme, senz'altro ce lo ricorda anche Milly da Mantova. E beh, giusto, tutte le mamme oggi sono da festeggiare. Salutiamo anche la Golden Garden di Fermignano. Talk to You l'abbiamo messa prima, se non vado errato. Insomma, non è un problema, la si può rimettere, perché no? Tranquilli, cercheremo di accontentarvi. Buona domenica anche alla Dori.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Beh, vi presento questo brano intitolato Flavour di Fischer, che utilizza la voce di Tones and I. Sapete quella che aveva fatto? Sentiamo un attimo il pezzo, va?

0: Gianni e Armando da Calcinato che ci hanno scritto al 338 141 1001. Caro Matti, dove sarai? Sul Lago Maggiore a Milano? Chi lo sa?
1: Ciao Claudio Tozzo, sono Matti di Milano. Festa della mamma, che io alla mia mamma vorrei regalargli la canzone di Gigi D'Agostino, la Passione, nel party time delle 16.30. Spero che si possa. Ciao da Matti, numero uno, ti ascolto sempre tra le 16 e le 19, il momento in cui arriva Marco Ravelli. Numero uno. Ciao da Matti. Ciao ciao.
0: Sapevo che avresti finito così, grazie, mi dai una mano a ricordare quello che succede in radio. Allora, dicevo, la pubblicità e poi c'è il party time.
2: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
4: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
7: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
8: Conto termico 3.0
9: che rivoluziona tutto!
8: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito, direttamente in fattura!
9: Su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora!
8: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione!
9: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale!
8: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
10: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts. Buonasera, sono Bruno da Ravenna e mi fai sentire per favore Pop on the Pop.
3: A Pop on the Pop? Ah, ecco. Vai tranquillo. Oh, complimenti per quello che prepari, ho visto le foto che hai mandato qualche giorno fa. Fai il fornaio, il pasticcere, cosa fai?

Grande pezzo che ci ha riportato indietro al 1987, però i primi anni 90, perché questa canzone poi uscita, sì, 87-88, poi anche negli anni seguenti si è ballata per un bel po' di tempo. I Mars di Pop on the Valium, i primi campionamenti. E adesso siete pronti a tornare ai giorni nostri, perché torna Bad Bunny e quindi le nostre canzoni che vi trascinano in questo party time alle 16.40 su Studio Più. Sono Claudio Tozzo. 338 141 1001 il nostro numero WhatsApp.

calcinato, l'abbiamo già fatto, ma lo rifacciamo. I ragazzi della Golden Garden che ci richiedono una canzone, l'avevamo messo intorno alle 15, ma è già passato 1:40. Perché non riproporre Talk to You di Another?

0: Ok, all'ascolto come ogni domenica e beh, anche negli altri giorni penso proprio. Poi c'è Giovanni che ogni tanto ci prova nuovamente a mandare i messaggi e noi lo mandiamo in onda.
1: Arretti, arretti, arretti. Dai, dai, dai.
0: Questa canzone è per la sua compagna, la compagna di Marco. Si chiama Claudia e questo è Sasha.

Verde ci richiedeva questa canzone di Sash Ecuador, eravamo nel 1997. Qualche anno dopo Gigi D'Agostino realizzava grandi successi, come conosciamo tutti, The Way, e poi c'era anche questa uscita nel 2000, La Passione, per il nostro amico Matti, che la dedica quindi alla sua mamma, ve lo ricordate, l'aveva richiesta prima. E poi c'è anche Valtra Passo dal Melzo che dobbiamo accontentare. Eccoti, Gigi D'Agostino.

Project, la musica di Studio Più continua perché il party time praticamente è protagonista, come del resto lo siete voi. Bomber, il camionista di Cattolica, appena partito in direzione Bari, e allora buon viaggio.

0: Che disconti dagli nostri amici di Troni, mi hanno appena mandato una fotografia a Desenzano, stanno svuotando tutto per il cambio, praticamente devono cambiare praticamente molto di quello che c'è in esposizione e quindi è finito il party time. Saluto tutti coloro che sono in questo momento da Troni. Your dance station.
1: Spot. Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
2: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
3: Grandi riaperture con il nuovo magazzino firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso a Quar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
7: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia.

0: Radio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Benvenuti.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte atlantico giunto quest'oggi sull'Italia insisterà anche nelle prossime ore al centro-nord, portando ancora delle piogge e dei rovesci nella notte, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma anche tra Levante Ligure e Alta Toscana. E anche lunedì la giornata sarà instabile, specialmente al nord, con nuovi acquazzoni e temporali che poi potranno interessare anche le pianure, specialmente tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco anche lungo la dorsale appenninica centrale, al mattino anche sulle aree tirreniche, sarà invece più asciutto sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con anche ampie schiarite. Qui le temperature saranno anche in aumento per la presenza di venti da sud, massime anche fino a 26-27 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Bene, allora c'è Ilaria che sta andando... Dove stai andando, dai? Ce lo dice dopo.

80, anzi arrivavano gli anni 90, 1990 per quella canzone che abbiamo appena ascoltato e che era Your Love di Frankie Knuckles. Ma attenzione, arriva Kim Carnes, qui andiamo indietro nel tempo, una numero uno del 1978, Better Davis Eyes.

0: Eravamo rimasti con Ilaria, ma dove stavo andando?
1: Ciao Claudio, sto andando alle terme a supportare la mia amica Michela.
0: Perché da sola
1: e a
0: no.
1: Fare tanto.
0: Esatto, capito? Vai là a raggiungere la tua amica Michela, perché se no da sola non riesci a fare. Mentre Andrea da Verona chiede una canzone da dedicare non solo alla sua mamma, ma a tutte le mamme. D'altronde oggi è la festa della mamma e andiamo nel 1993. Dopo il grande successo di Hathaway intitolato What is Love?

0: 17:17 su Studio Più, sono Claudio Tozzo e questa è The Top of the Tops. Buona domenica. Bene, fra qualche istante torniamo dopo la pubblicità con una nuova canzone e poi il party time delle 17:30. 338 141 1001.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
9: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? iPhone 17 da 256 giga a soli 799 euro, TV Hisense 4K 65 pollici a 399, lavatrice Smeg da 8 kg a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita. Sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione. Ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
10: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
11: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
12: Let's go.
13: The best music. The dance station. Radio Studio Q.

Ma sì, accontentiamo anche Alessandro e tutti gli amici della provincia di Trento che ci richiede, ci suggerisce di ascoltare un brano del 1996. E dato che qui ascoltiamo solo le numero uno, c'è One and One, che è il follow up Fable di quelle di quella canzone che poi qualche anno prima aveva cambiato il modo di fare la musica, cioè Children. E intanto salutiamo anche gli amici di San Giovanni Lupatotto, Luca ed Elisa, che sono ancora a Riccione, stanno per tornare e ci richiedono una canzone di Clives & Cole che ascolteremo dopo. E intanto godetevi Robert Miles.

0: questa qua, due novità una dietro l'altra. La prima era il nuovo di Anima and Joji, la seconda Mugwai con Luciana e Coming Up. State riscoprendo questa canzone che appartiene al passato, quindi la stiamo riascoltando in questa Coming Up di Mugwai e Luciana. C'è il party time che deve arrivare, quindi i saluti a fra poco a Mary, a Robertino di Pesaro, a Francesca.
1: Welcome the
2: top, a dopo.
1: Of the tops, the top of the tops.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
6: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
5: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona Castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
9: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
10: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
11: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
12: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
13: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
14: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
14: The party starts now. Well, I-

For Love su suggerimento di Elisa e Giovanni, cioè Elisa e Luca di San Giovanni Lupatoto. T'ho chiamato come il tuo paese, figurati, San Giovanni Lupatoto. E questa è Studio Più. L'appuntamento continua, il ritmo aumenta. Grazie a Musti, Oni. Questa è la musica del Party Time. Sono le 17:40 in questa domenica. 338 141 1001.

Io voglio ringraziare un nostro ascoltatore che è di Castelluccio Val Maggiore, che mi ha detto che è venuto al Florida dalla Puglia per la serata e per vederci. Beh, mi aspettavo almeno che dopo tutto questo viaggio almeno potevamo stringerci la mano, mi avrebbe fatto molto piacere. Avere degli ascoltatori come voi, quanti chilometri ti sei fatto? 1800. Incredibile. 17:43. Sì, 3 minuti prima, cioè 3 minuti dopo quelli di prima, in pratica. Sto scherzando.

Festa della mamma, beh, mi sembra giusto dedicare una canzone a tutte le mamme. Ne facciamo una in inglese, poi ne metterò una in italiano, ma adesso andiamo con questa canzone. Beh, vi ricordate gli ABBA? Nel 1975 avevano realizzato questo successo che poi è stato ripreso anche da film, eccetera, eccetera. Colonne sonore, mamma mia, gli ABBA!

quanto riguarda l'inglese, al termine del party time, cioè entro 10 minuti, poi ve ne metto un'altra, sempre dedicata a tutte le mamme. E adesso accontentiamo questa richiesta. Unconditional. Daniele da Trento ci chiede Computer Love.

Voglio accontentare questo nostro amico dalla Puglia, perché mi chiede questa canzone. Beh, dopo tutto il viaggio che ti sei fatto, è il minimo per ringraziarti. Sto parlando di Erika. Ci chiede Relation, brano del 2001. Questa è Studio Più. Benvenuti e buona domenica da Claudio Tozzo.

Party time. Però abbiamo ancora un'ora. Arriveremo alle 19 anche quest'oggi, momento in cui daremo la linea a Marco Ravelli e poi a Giampiero XP.

E allora chiudiamo questo party time salutando le mamme, le vostre mamme, tutte le mamme del mondo, e lo faccio con il sottofondo, con una canzone bellissima che è l'Inno alle Mamme, per, se me lo permettete. Quindi è per Rosa e Silvana.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Che parole.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
6: Ciao, sono Frankie Gada.
7: Ciao, sono Eleonora Salvi.
6: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
7: alla Malavicina Beer Fest.
6: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
7: Vi aspettiamo.
8: Malavicina Beer Fest
6: in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
9: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona completamente rinnovato in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode, per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
14: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1° maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
15: Non Solo Clima propone
16: sconto termico 3.0,
15: il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito direttamente in fattura.
17: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
16: Rivoluzione, rottamazione.
15: Non Solo Clima 045 83 25 166.
17: Aspettavi. E per il cambio caldaia non diciamo niente?
15: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
14: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono.
18: Globus

Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Benvenuti alle Top of the Tops, 338-141-1001 per mandare i vostri messaggi vocali, scritti, dirci dove siete, cosa è successo in questa domenica, com'è andata la giornata, magari è stata grigia tutto il giorno e molti, come la nostra amica Daniela, mi ricordo, di Cesena, è stata lì sul divano tutto il giorno. Ma intanto arriva David Guetta con Jennifer Lopez a tenerci compagnia. Sei

0: e da David Guetta, Jennifer Lopez a Kungs and By Noise, che hanno realizzato negli ultimi mesi questa canzone, che a questo punto però lascia il posto a un brano che ci riporta negli anni 90.
1: The Top of 90s.
0: 1994 per Caballero, che ripresero una canzone di 10 anni prima circa, in...

Bellissima questa canzone di Fargetta, c'è anche la mano di Graziano Fanelli in questa, in questi arrangiamenti. Fargetta, fra l'altro, in quel periodo realizzava anche canzoni, anche alcune cover, questa era il pezzo originale. La voce di Anne-Marie Smith aveva cantato poi un brano intitolato Music, che ricordo benissimo, quindi facciamo uno speciale Fargetta, rimettiamo anche questa canzone, tanto le mixiamo insieme. Non so se ricordate Music, ma se non la ricordate adesso la riconoscerete senz'altro. 338 141 1001, benvenuti su Studio Più e buona domenica da parte di Claudio Tosso, le 18 e 18 minuti. Brano originale di John Miles.

Era il 1990 quando Argento ha deciso di rifare questa canzone di John Miles. Adesso andiamo negli anni 70, una numero uno di quel periodo. Questa è Crazy Lightning.

0: La buona domenica va a Luca da Gallipoli che ci segue molto spesso. Verremo a trovarti noi sicuramente durante l'estate. Alessandro da Cesena, grazie per i complimenti. Poi c'è Paolo da Alfonsine, c'è il Massimo, il ballerino canarino, canarino ballerino, e poi c'è anche Daniele.
1: Buonasera Claudio, Daniele, è possibile ascoltare Simple Mike, Don't You? Grazie mille, ciao a tutti.
0: Saranno la prima canzone del Party Time, a fra poco.
2: Studio Pew, Studio Pew, the new tracks of the week with
0: Claudio. No, questa non c'era proprio, ci sono gli spot.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50%. E per la gioia dei bimbi, sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno, parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
5: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode, per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
10: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
11: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
12: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
13: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
14: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio Pew all around the world, all around the place, you know. Studio Pew. Frequency.
2: At 30 minutes of every hour.
15: Al minuto 30 di ogni ora.
16: On Studio
15: Studio Più.
16: Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
17: The party starts now.

Ma sì, una dietro l'altra. Ciro da Modena, tutte le care mamme, auguri. Massimo, il canarino ballerino. Anche a lui un grande saluto, l'abbiamo già fatto ma lo rifacciamo. È arrivato anche Paolo D'Alfonsine.

Claudio D'Ariccione è in cucina al Coconuts di Rimini e vuole ascoltare questa versione di Bob Sinclair di Ti Sento. Bene, cucina bene, mi raccomando, prima o poi vengo a trovarti.

0: Questo è un disco, sì. Giovanni, come va?
1: Radio Studio Più. Parti Time.
0: Grazie Giovanni. L'uomo jingle.

0: Miracle, Miracle. Salutiamo i nostri amici di Modena.
1: Ciao Claudio, sono Andrea di San Felice sul Panaro. Volevo richiederti la canzone di Children, Robert Mayer. Grazie, buona serata e continuate così perché siete sempre il top. Ciao Claudio, buona serata.
0: Senti, la stiamo già mixando.
2: Questo saluto da Fermo, da Carola e Giorgio.
0: Grazie agli amici di Fermo e dalle Marche. E un saluto a Maurizio da Curtea di Agres. Arges, no, da Curtea di Arges.

0: Ciao, ciao ragazzi. Ciao a chi tutti, sei? Da Pierre di Letta.
1: Oh, grazie dei saluti. Adesso accontentiamo chi ci richiede Personal Jesus in questa versione. Senti che cosa. Ed è Milly da Mantova.

0: Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano non solo dalla Romania ma anche da Mosca. Mosca è online, sono Valentino e Anna che sono lì in Piazza Rossa in questo momento e naturalmente ci augurano una buona serata qua in Italia. Parlando di estero però io vorrei salutare anche alcuni amici che da quest'oggi ci possono ascoltare anche in tutta la Costa del Sol in Spagna, quindi da Cordoba, da Malaga, da Marbella. Studio Più è arrivata anche lì in DAB e quindi saluto gli amici italiani che sono in Spagna in questo momento. Beh, io vi devo salutare però perché arriva il momento in cui le cose belle finiscono e quindi vi devo lasciare con Marco Ravelli che farà altrettante cose belle perché mette della musica straordinaria, quella che in questi ultimi 30-40 anni ha caratterizzato la sua trasmissione. E quindi grazie a tutti coloro che ci hanno scritto quest'oggi, anche a Paolo di Alfonsine, che spero di aver accontentato prima, giusto? Ho messo la tua canzone? Sì, perfetto. Grazie e ci sentiamo domenica prossima. Da Claudio Tozzo è tutto, magari anche sabato prossimo, perché no? Ciao!
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
5: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
6: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
7: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
8: Via! Solo per poco! Da Luciano Centomo Arredamenti puoi trovare le cucine in esposizione scontate del 55%. Sì, 55% di sconto. Prezzi tagliati. Occasioni che spariscono ogni minuto. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Corri subito in showroom e portati a casa la tua cucina prima che sia troppo tardi.
9: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
10: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
11: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
12: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinon Sabbiature.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio più.
13: The best music. The Dance Station.
14: Radio Studio Più.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Il fronte atlantico giunto quest'oggi sull'Italia insisterà anche nelle prossime ore al centro-nord, portando ancora delle piogge dei rovesci nella notte, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma anche tra Levante Ligure e Alta Toscana. E anche lunedì la giornata sarà instabile, specialmente al nord, con nuovi acquazzoni e temporali che poi potranno interessare anche le pianure, specialmente tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco anche lungo la dorsale appenninica centrale, al mattino anche sulle aree tirreniche, sarà invece più asciutto sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con anche ampie schiarite. Qui le temperature saranno anche in aumento per la presenza di venti da sud, massime anche fino a 26-27 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Quando ero piccolo. Eccoci qua, inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, va in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Ci sono vari appuntamenti, il primo vabbè quello del sabato pomeriggio, poi repliche la domenica nel tardo pomeriggio. È la seconda puntata del mese di maggio, sabato 9 ed è anche la 67.

35 anni, stavo pensando, ma se lo ricorderanno questo disco? Molto spesso succede che questi trentenni hanno dei fratelli maggiori che quindi nel 1991 già apprezzavano e amavano la musica dance, e quindi magari se la ricordano questa canzone che ha aperto la puntata di oggi. Nel 1995 su tutte le radio d'Italia si sentiva questa canzone, Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic.

Carasana, ma secondo te questo è stato un successo, un successone o un successino? Secondo me è stato un successone.

fecero appunto una versione citandomi, e di questo li ringrazio ancora a distanza di un bel po' di anni, se vogliamo essere precisi a distanza di 23 anni. Era la canzone dei Brothers intitolata Sexy Girl. Oh, al numero 7 della Let's Dance Chart del 2013 c'era questa canzone di Sebastian Ingrosso, Reload. When I

weekend dell'anno, facevo una classifica appunto chiamata Last Dance Chart dell'anno, nella quale selezionavo le 15 canzoni più forti di quell'anno, e appunto questa nel 2013 era al numero 7, la canzone di Sebastian Ingrosso era Reload.

0: notte nelle feste in piazza non si sente mai. D'altra parte, se è stato un successo, così deve essere. Scatman John, anno 1996, in questa puntata di sabato 9 maggio, puntata di Ravelli Go. Ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi.
1: Marcolino, è arrivata un'email.
0: Ociumbia, fammi vedere qua cosa c'è in questa mail. Ciao Marco, oggi festeggio il mio 42esimo compleanno. Quando ho scoperto per la prima volta il tuo programma radiofonico avevo 18 anni. Sono cresciuto con i tuoi programmi radiofonici. Sarò felice di ricevere un saluto sabato in diretta e, se fosse possibile, suonare la canzone di Nausicaa. Quello è un po' impossibile. Tanti saluti dalla Germania, Gelsenkirchen. Lui si chiama Giuseppe 8569.

Adesso stavo pensando a Giuseppe, stavo pensando, visto che lui vive in Germania, come sarebbe vivere in Germania? Secondo me è meglio che in Italia. È vero che non è che ci vuole molto, eh.

0: attenzione, perché qui si va indietro di un bel po' di anni, esattamente 32 anni. Era il 1994 con il disco di Fargetta intitolato Your Love. Ogni tanto abbiamo anche dei dischi dance che parlano d'amore, avete visto? Avete visto? Siamo arrivati alla fine della prima parte della puntata di quest'oggi. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più
2: è sempre con te.
3: Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
8: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
7: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
12: Ciao, sono Frankie Gada.
13: Ciao, sono Eleonora Salvi.
12: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
13: alla Malavicina Beer Fest.
12: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
13: Vi aspettiamo.
14: Malavicina Beer Fest.
12: In Piazzale Olimpia, a Malavicina di Roverbella, Mantova.
15: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? Samsung S26 da 256 giga a 699 euro, l'S25 a 499, la TV Smartech 32 pollici a 99 euro, condizionatore Daikin 12.000 BTU a 499 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio, Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita. Sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione. Ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
16: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.

0: successo.
1: Eh sì.
0: No, perché a me sembra di averlo sentito per la prima volta. Gigi D'Agostino, il grande gigione nazionale, con questo suo capolavoro Another Way, che risaliva al 1999, 27 anni fa. Sembrano 5 anni fa. Ancora ben ritrovati a tutti voi. Sono Marco Ravelli e Disc Jockey. Come dicevo una volta, ma come mi andava di dire anche quest'oggi, in questa seconda puntata del mese di maggio, sabato 9, abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da stare insieme. Il prossimo disco è del 97, è di Star Funk, si chiama Just Walkin' In.

discone, che discone. Se dovessi fare una classifica dei miei dischi dance degli anni 90 che preferisco, questo sicuramente sarebbe nelle prime 10 posizioni. 1993, BG and the Prince of Rap, Can We Get Enough? Mi ricordo in quegli anni arrivavo nel parcheggio dello Studio Z con la mia Golf blu. Vabbè, stiamo parlando, ragazzi, di 33 anni fa, esatto. Continua questa puntata con una canzone che nella classifica dell'anno del 2010 posizionai in nona posizione. Lei, vabbè, poi divenne veramente molto molto famosa, o forse già nel 2010 lo era. Questa è la sua Alejandro, Dave O'Day Remix. Don't go.

mi chiedeva: Marco, ma oggi non hai la primavera che ti scorre nelle vene? No, oggi ho i oggi ho quei cosi lì che mi girano. No, perché non so dalle vostre parti, ma a Milano il tempo è molto instabile e quindi la cosa mi fa particolarmente incazzare. Blackwood, grande successo il suo del 1998, era Friday Night.

mi piaceva talmente tanto che addirittura me la sono messa in una chiavetta che custodisco in macchina e che ascolto spesso e volentieri, la classica cartella Dance anni 90 top. Vabbè, adoravo la canzone di Caballero intitolata Hymne, che era un vecchio successo rock degli Ultravox. La versione di Caballero era del 1994. C'è l'ultimo di oggi, vi dispiace? Anche a me. Le Click, Tonight is the Night. Tonight is the Night.

0: novembre, è bello sentirlo a gennaio, ma a maggio, ragazzi, tutta un'altra cosa. Disco con la primavera in faccia, quello di Le Click, intitolato Tonight is the Night, come detto l'ultimo di questa puntata di sabato 9 maggio. Mi sono divertito io, ragazzi, spero anche voi. Sono Marco Rovelli, vi auguro un buon weekend, grazie al Caresana per la parte tecnica. Noi ci ritroviamo qui tra 7 giorni, ciao! Rovelli, go.
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Bentornati all'ascolto. Viaggiare in Svizzera con il treno non solo è molto comodo perché i treni svizzeri collegano in modo capillare tutto il paese, ma è anche conveniente e soprattutto spettacolare perché permette di godere di panorami unici. Al microfono Ruben Monteiro, responsabile per l'Italia del Swiss Travel System.
5: Scegliere il treno, l'autobus o il vattello in Svizzera è molto importante perché non è solo un modo di spostarsi, diventa già parte del viaggio. Abbiamo un sistema che unisce tutti i treni, autobus e vattelli, abbiamo collegamenti veramente attrattivi e anche già partendo dall'Italia, treni da Milano verso Zurigo in 3 ore e 15, e una volta che arrivi in Svizzera con il treno hai tutte le possibilità. In Svizzera abbiamo un biglietto unico al mondo, si chiama lo Swiss Travel Pass, che permette di viaggiare illimitatamente tutti i treni, autobus e vattelli della Svizzera, anche le escursioni di montagna, ci sono un paio che stanno totalmente incluse, e i bambini viaggiano gratis accompagnati dai genitori fino ai 15 anni.
4: Alice Della Bruna è la responsabile marketing Italia del Trenino Verde delle Alpi.
6: Il Trenino Verde delle Alpi parte dalla famosa D di Domodossola e in 2 ore e 20 arriva a Berna, la capitale della Svizzera. Con questo treno esperienziale c'è a disposizione un ticket giornaliero al prezzo di 62 franchi, circa 64 euro, che permette di salire e scendere più volte da questo treno e potendo quindi vivere la Svizzera autentica, e in più grazie al ticket si può anche salire sui battelli del lago di Thun.
4: E poi c'è la ferrovia retica con il famoso trenino rosso del Bernina. Sentiamo Matteo Zala, responsabile per il mercato italiano di ferrovia retica.
7: La ferrovia retica, 385 chilometri. 3 chilometri di questi 385 sono sul territorio italiano, tutto il resto sul territorio elvetico. Una delle tratte più famose è sicuramente la tratta del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, che collega Tirano in Valtellina in Italia.

0: spot. Dal 7 al 24 maggio torna a Castel Dario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Castel Dario. Info Proloco Castel Dario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
1: Corri da Troni Desenzano, svuota tutto per rinnovo del punto vendita e dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? iPhone 17 da 256 giga a soli 799 euro, TV Hisense 4K 65 pollici a 399, lavatrice SMEC da 8 kg a 249 euro e tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita, sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione, ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.
2: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Come sempre ripartiamo in questo magnifico weekend targato Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel percorso dance che vi fa ascoltare dance in anteprima da tutto il mondo. Partiamo con Carnaval de San Vicente.

Magnifica questa traccia che ci riempie di gioia, ci fa già proiettare nella prossima estate, perché si parla di ritmo brasiliano, ritmo brasileiro con Carnaval de San Vicente, Peppe Citarella, grande amico, con Max Zotti. Max Zotti è quello di Deep Fear, anche in quel caso c'era la collaborazione con Joe Di Leva e Christian Scheval, altri due grandissimi amici miei. In arrivo, attenzione, un rifacimento di una grande song di Patti Pravo.

0: sensualità c'è in questa cover, la cui originale, cantata da Patty Pravo, non è da meno però. La ragazza scelta in questo progetto,
1: Radio Studio Più,
0: rivisitato da Giuseppe Rocca Salvo e Joe Rock Benzato, che ha remissato anche Sal Da Vinci, canzone vincitrice del Festival di Sanremo, anche in quel caso lì in versione groove, in versione club. E quindi complimenti a loro che hanno ripreso Pensiero, stupendo. E devo anche segnalarvi, visto che è una cover di un progetto italiano, che partirà a breve anche l'altro mio tour Italia Remix, ma ne parleremo nei prossimi giorni su Radio Studio Più. In arrivo Milk Sugar con James Hearn.

niente male questo progetto che si titola African Hat. Nel grande viaggio di Jean-Pierre Experience, ogni weekend alle 3 del pomeriggio, come in questo istante, poi c'è la replica come di consueto la domenica alle 21, quindi salutiamo non solo quelli che ascoltano in live in questo istante, ma anche i replicanti che la domenica sera non possono fare a meno di ascoltare il percorso dance con Dance in anteprima. Segnatevi Milk and Sugar, tedeschi con James Herr, in questo caso inglese. C'è anche Non Fusi, ecco, ho messo anche il nome di Non Fusi all'interno di questo progetto che si titola African Hat. In arrivo un progetto degli anni 90, pensate, fine anni 90 ripreso, Jola con Moon and Sun, questa è la Cardon Remix.

fine anni 90, Giola con Moon and Sun, la Cardon Remix. E vi ricordo che questa tracklist la ritroverete poi la prossima settimana sui miei socials. Ci metto anche la S per far capire, insomma, che conosco un po' di inglese. Va bene, allora, adesso c'è un progetto che tra l'altro mi avete segnalato in tantissimi via Instagram, via email, che è gianpierexp@gmail.com. Questa è una traccia di cui non conosciamo assolutamente ancora nulla ed è quindi ID. Si capisce solo che hanno ripreso la grande canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare, ma non sappiamo altro, magari fra qualche settimana vi saprò dir di più. Intanto sul volume, Radio Studio Più.

0: SP, come sempre live su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Belle novità in questa prima tranche. Vi segnalo come prima traccia Carnaval de San Vincente con Peppe Citarella e Max Zotti, poi un rework di Pensiero Stupendo di Patti Pravo ricantato, cover bellissima, African Hat, Jola Moon and Sun Remix e questa ID ID. Facciamo una piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Master Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, vogliamo anche in questo weekend

0: Ragazzi, come sempre non ci fermiamo veramente mai. Segnatevi anche questa di D.O.D. o Dodd, se preferite, con Hayley May Clasher sul Spinning Records. Come sempre io ringrazio tutte le labels internazionali che collaborano da decenni con Jean Pierre Experience per farmi fare bella figura, in questo caso su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Complimenti a DJ Shorty, che intanto saluto, simpaticissimo, ho intervistato più volte in passato. Questa è la sua nuova traccia, Live Your Life, bellissima.
1: Il clubbing con Gian Piero XP.

0: Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: Ragazzi, ma quanto è bella da 1 a 4 miliardi questa nuova traccia di DJ Shorty, che ha avuto il coraggio, tra virgolette, di cambiare genere, perché fino a ieri comunque ha pubblicato delle tracce latinoamericane, in questo caso si è letteralmente buttato, gettato all'interno dell'house, ci è riuscito alla grandissima con Live Your Life, sapore di anni 90 in questa sua traccia. In arrivo un'altra traccia bellissima, Made in Italy, Milk Bar, Antonio Contino con Again, Do It Again.

all'interno di questa bellissima traccia, quindi complimenti a Milk Bar, Marcello Lepore e Silvio Carrano con Antonio Contino, quindi una traccia tutta made in Italy, Again Do It Again, pubblicata anche dalla New Music Group. Un abbraccio anche a Pippo Landro che sta beccando una hit dietro l'altra, complimenti a lui, farà una bella estate senz'altro il nostro Pippo. In arrivo Maurizio Nari, Paolo Ne con Easy Love.

Lo state ascoltando adesso live, sabato rigorosamente live alle 3 del pomeriggio, domenica replica alle 21 in esclusiva nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, superata una grandissima hit, parlo dell'originale Easy Lover del grande Phil Collins, che diventa Easy Love in questo rifacimento di Maurizio

0: Experience su Beatport sta volando, quindi gli amanti del house senz'altro avranno apprezzato quest'ultima traccia di Tony Romera con Waste My Time. Piccola pausa e tra un po' ancora Giampiero XP su Radio Studio Più.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Corri da Troni di Senzano. Svuota tutto per rinnovo del punto vendita. E dal 7 al 31 maggio puoi approfittare di sconti fino al 70%. Qualche esempio? TV TCL 4K 55 pollici a €299. Lavapavimenti Roventa a €199. Dyson Wash G1 a €299. Macchina da caffè Magnifica S De Longhi a €249. E tanti altri prodotti che trovi sul nostro volantino. Dal 7 al 31 maggio Troni Desenzano svuota tutto per rinnovo del punto vendita. Sconti fino al 70%. Corri da Troni, non perdere l'occasione. Ti aspettiamo al centro commerciale Le Vele.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
3: E lo so che eravate impazienti di poter ripartire con Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La voce che sentite è quella di Giampiero XP. Un bacio, un abbraccio virtuale a tutti quanti voi. Grazie per aver scelto anche oggi il giusto magazine per essere aggiornati. L'update della musica dance internazionale. In arrivo David Guetta, che ha ripreso una grande hit del passato, Milky, con Just the Way You Are, una canzone d'amore. State a sentire quanto è bella.

grandissima hit mondiale lo ridiventerà in questo rework firmato Dave Guetta. Milky, Just the Way You Are. Amo il modo in cui fai tutto ciò che fai, in cui cammini, in cui mi guardi, in cui mi baci. Una canzone d'amore, dai. Questo è Gian Piero Experience. In arrivo anche la nuova traccia e ritorna a distanza di mesi Alexandra Stan, che rincontrerete senz'altro su Isola di Ibiza per la prossima estate, con Foul Haber. Questa è No Sleep.

0: Giampiero Experience.
1: Prima che mi dimentichi, devo ringraziare con un abbraccio veramente forte i ragazzi di Pizza Pazza di Verbicaro, provincia di Cosenza, perché l'ho messo nel magazine scorso, la scorsa settimana, ma lo faccio adesso, quindi ringrazio loro per il grande affetto manifestato durante la prima tappa di Stargate 90 che ho avuto qualche giorno fa a Verbicaro, provincia di Cosenza. Quindi grazie ai ragazzi di Pizza Pazza. Si va avanti con I See You.

Ho detto veramente poco su questa traccia bellissima, questo rework di I See You di Jatti Ranks, un progetto che qualche decennio fa ha fatto ballare tutto il mondo, ripresa in chiave EDM da Albi, che ha ripreso anche molto bene questa traccia, non a caso l'ho già inclusa nella tracklist che mi verrà protagonista nei vari tour della prossima primavera estate. In primavera già ci siamo, per la prossima estate 2026. Non ci fermiamo mai, noi alziamo i BPM perché la traccia che sto per presentarvi addirittura raggiunge i 143 BPM e

È il live set di Giampiero XP che vola, vola sempre più. Noi alziamo i BPM, stiamo per raggiungere i 150 per presentarvi la nuova di Felicia. Il progetto è My Sister.

0: chiudere Gentile Experience, Felicia con My System, prima ancora Modea con Brian Kearney, Ready to Fly, Albi, Jet Ranks ICU, Bel Rework EDM. Io intanto vi ricordo, ragazzi, il mio indirizzo email per inviarmi le vostre produzioni, fatelo pure a gianpieroxp@gmail.com. Tra un po' va avanti il grande pomeriggio nel weekend di Radio Studio Più. Bezos, alla prossima con Gianpiero Experience.
1: Gianpiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Checo, you ready?
1: Do I stop?
0: Daniel's here. Come on in, mix.
2: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci, pronti per un'altra puntatazza di Master Check 90. Tanto che non dico puntatazza, tazza.
6: Una bella tazza di puntatazza, una tazza di novantazza, eh?
5: Cominciamo subito questo bel puntatone, bello lungo anche quest'oggi, con un sacco di bella musica, dei primi del 90, poi sfociamo anche nelle prime sonorità dei 2000, poi abbiamo stilato una bella playlist. L'ho fatto io?
7: No!
5: L'ho fatto Dennis Jack. Cosa ci metto io? Il mio talento, la mia voce, il mio saper fare, meno male che esisto.
6: So già che mi metterai pernacchie, vaffanculi vari, va bene.
5: Joy Salinas con Mystery of Love dal 91. Welcome everybody.
8: Welcome.
5: Questo è Master Check 90 e questa è la nostra energia.
6: Mi sono fatto male. Yo.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.
1: We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted.

0: Radio Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Il fronte atlantico giunto quest'oggi sull'Italia insisterà anche nelle prossime ore al centro-nord, portando ancora delle piogge e dei rovesci nella notte, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma anche tra Levante Ligure e Alta Toscana. E anche lunedì la giornata sarà instabile, specialmente al nord, con nuovi acquazzoni e temporali che poi potranno interessare anche le pianure, specialmente della Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco anche lungo la dorsale appenninica centrale, al mattino anche sulle aree tirreniche, sarà invece più asciutto sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con anche ampie schiarite. Qui le temperature saranno anche in aumento per la presenza di venti da sud, massime anche fino a 26-27 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.

0: più.
1: Spot. Girardi pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.

quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti. La musica ti prende ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.